laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai, il gioco a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io che guardo sempre il cielo.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: che per me sei importante.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accettiamo

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile cantare.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia.

oltre il confine. Suona il rantolo di una canzone, perché adesso io ti chiamerò amore. Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

ore che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari no.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del passato.

che da grande vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche io sognavo perché mi negavo.

Ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.

Ciao bambini e ciao a tutte le famiglie che ascoltano le fiabe di Sissi tutte le domeniche qui su Radio Orizzonti. Bambini, da un po' di tempo, prima delle nostre fantastiche storie, abbiamo iniziato a parlare un po' di ecologia, anche perché è molto interessante. Bisogna iniziare a risparmiare questo nostro clima per i prossimi anni, che diventerete grandi e che tutto spero sia più verde e meno inquinato. E quindi avevamo parlato dell'inquinamento dell'aria e oggi parleremo dell'inquinamento dell'acqua e poi inizieremo con le nostre canzoncine e le nostre storie. Bambini, allora, innanzitutto cercate di non inquinarla, quest'acqua molto preziosa. Pensate che da 4,4 miliardi di anni sulla Terra esiste la stessa quantità di acqua, 1,4 miliardi di chilometri cubi. Per il 97,2% quest'acqua è salata. L'acqua dolce rappresenta quindi appena il 2,8% del totale, di cui solo lo 0,03% è utilizzabile dall'uomo, pensate. L'acqua dolce è dunque una risorsa limitata sul nostro pianeta. Dalla sua purezza dipende la sopravvivenza di tutte le specie viventi. Cadendo, la pioggia porta con sé di tutto. Si carica di inquinanti dell'aria, di metalli tossici dei tetti, di prodotti pericolosi delle discariche di rifiuti, di concimi e pesticidi usati nei campi. Poi scorre fino ai fiumi, dove si infiltra nel suolo, fino alle falde freatiche, dove depone il suo bottino avvelenato. In Europa, dove comunque la situazione è tra le migliori del mondo, solo il 45% delle acque utilizzate, quindi con la lavastoviglie, la vasca da bagno, il water, passano attraverso un depuratore per essere purificate prima di essere disperse nell'ambiente. Ciò significa che metà delle acque sporche dei nostri scarichi finisce direttamente nel fiume e di conseguenza in mare. L'acqua contiene minuscoli batteri o funghi che trasformano i rifiuti inquinanti in sali minerali e nutrimento per le piante acquatiche e il plancton, a loro volta nutrimento per i pesci. E grazie a questi rifiuti che in acqua esiste la vita. Ma attenzione alle indigestioni. Bambini, continueremo la prossima volta a parlare di queste cose molto interessanti, ma adesso ci ascoltiamo Cowboys Boys.

Bambini, possiamo partire con la nostra prima storia. Anzi, oggi la nostra unica storia, perché non è molto corta. La leggeremo tutta oggi, però. E si intitola La luna sepolta. Tanto, ma tanto tempo fa, quando mia nonna era molto giovane, Carlan era solo una serie di acquitrini. Pozze di acqua nera stagnavano negli avvallamenti. Rivoletti verdognoli serpeggiavano qua e là come lunghe lucertole in fuga dalle loro stesse code. E ogni zolla che vi capitava di calpestare era pronta a cedere sotto il vostro piede. Oh, era proprio il posto giusto da attraversare in una notte buia, vi do la mia parola. Dunque, mia nonna mi ha raccontato che, molto prima che lei venisse al mondo, la luna venne intrappolata e sepolta nella palude. E io vi ripeterò la storia proprio come me l'ha narrata lei. Di notte, la splendida luna si levava alta nel cielo e brillava in tutto il suo fulgore. E gli abitanti del posto la benedicevano perché grazie a quella luce meravigliosa trovavano la strada per tornare a casa attraverso le paludi insidiose. Ma in altre notti la luna non si faceva vedere e allora il buio era così profondo che i viaggiatori si smarrivano e le cose malvagie, rospi e creature striscianti, per non parlare dei babau e della gente nera, approfittavano dell'oscurità per fare tutto il male che potevano, perché odiavano gli esseri umani e cercavano sempre di farli smarrire. Tanti poveretti che rientravano al buio erano stati attirati nelle sabbie mobili e nelle paludi fangose. Quando la luna non c'era e la notte era buia, le cose malvagie prendevano il sopravvento. La luna venne a saperlo e ne fu molto addolorata, perché è una creatura dolce e generosa e la notte non dorme per indicare la strada alle persone che tornano a casa. Profondamente turbata, si disse: «Scenderò a vedere come stanno le cose». Così, quando arrivarono i giorni bui del mese, calò giù dal cielo, avvolta da capo a piedi nel suo nero mantello da viaggio, il cappuccio calato sugli scintillanti capelli d'oro. Per qualche istante sostò sul limitare delle paludi, guardandosi intorno. Ovunque, a perdita d'occhio, c'erano desolati acquitrini, con pozze di acqua nera e tronchi dall'aspetto bizzarro che spuntavano qua e là tra la folta vegetazione di canne ed erbacce. Non si scorgevano luci, tranne il debole luccichio delle stelle riflesso nelle pozzanghere. Ma sull'erba dove la luna indugiava, intorno ai suoi piedi, si vedeva un cerchio luminoso. Faceva molto freddo e la luna rabbrividì e si strinse nel mantello. Temeva la vastità dell'acquitrino e le malvagie creature che lo popolavano, ma era decisa a studiare la situazione e ad affrontarla. Guidata dalla luce ai suoi piedi, avanzò nella palude. Come il vento d'estate fa tremare uno stelo d'erba dopo l'altro, così lei camminava frusciando tra le viscide pozzanghere e i letali pantani. Giunse a uno stagno nero come la pece e troppo tardi vide le stelle che scintillavano nelle sue profondità. Mise il piede in fallo e, mentre cadeva in avanti, riuscì solo ad afferrare il ramo che sporgeva da un tronco. A questo si attaccò, ma velocissimi, alcuni viticci che sporgevano dal ramo le si avviluparono intorno ai polsi come manette, imprigionandola. La luna tirò e si dibatté con tutte le sue forze, ma i viticci strinsero ancora di più e affondarono nei suoi polsi come nastri d'acciaio. Mentre erano lì e tremante al buio e si chiedeva come liberarsi, sentì una voce echeggiare in lontananza nella palude buia. Erano grida di aiuto che sembravano spegnersi in un sussurro di disperazione. Lei si mise in ascolto e sentì il grido farsi più vicino. Poi un suono di passi incerti e incespicanti.
Infine, alla luce fioca di stelle, intravide un volto pallido e disperato, due occhi colmi di paura, e capì che si trattava di un poveretto che si era perso e stava andando verso la morte. In quel momento l'uomo scorse un barlume di luce che proveniva dalla luna intrappolata e andò in quella direzione, pensando che avrebbe trovato aiuto. A mano che si avvicinava allo stagno, la luna capì che la sua luce lo attirava verso la morte e provò un tale dolore e una tale rabbia che riprese a lottare ferocemente con i viticci. Fu uno sforzo inutile, ma quei movimenti frenetici fecero cadere il cappuccio del mantello, scoprendo l'abbagliante capigliatura dorata, e d'improvviso tutto venne inondato da una luce che pioveva sulle pozze fangose e sulle sabbie mobili, scintillando sulle radici contorte quasi fosse stato pieno giorno. E prima di proseguire con la nostra bella storia, ma sì, divertiamoci un po' e balliamo con la mia canzone della Panza della Danza.

Bene bambini, proseguiamo con la nostra storia. Come fu felice quell'uomo di vedere un simile chiarore? Con quanta gioia scorse le cose malvagie dell'oscurità sgattaiolare di corsa nelle loro tane. Finalmente poteva ritrovare la strada e uscì da quell'acquitrino pericoloso così in fretta che non ebbe tempo di riflettere su quanto era accaduto. Non sapeva che la luce benedetta che lo aveva aiutato a mettersi in salvo veniva dai capelli radiosi della luna, legata a un tronco e mezzo sepolta nella palude. E lei fu così felice che l'uomo fosse in salvo, che per un istante dimenticò la sua situazione. Ma mentre lo osservava fuggire dalle terribili insidie della palude, provò un tale desiderio di seguirlo che continuò a dibattersi finché crollò esausta, ma non libera, nel fango ai piedi del tronco. La testa le ricadde sul petto e in questo modo il cappuccio del mantello le coprì di nuovo i capelli splendenti. E come poco prima la luce era apparsa all'improvviso, così ora il buio tornò sibilando. E tutte le cose malvagie che amavano l'oscurità spuntarono fuori dai loro nascondigli con un raspare sommesso che si fece sempre più forte a mano che si sparpagliavano nella palude. Si raccolsero poi intorno alla povera luna, tormentandola e gridandole insulti pieni d'odio. Finalmente era in loro potere la nemica di cui non sopportavano la luce, la luminosa il cui sorriso le ricacciava nelle tane e sconfiggeva i loro torbidi piani. «Muore l'inferno!» gridò una brutta strega. «Impicciona che mandi in malora i nostri traffici!» «Maledetta!» strillarono i babau. «Se non fosse per te, la palude sarebbe tutta nostra!» Si levò un grande clamore, così sgradevole e stonato da risultare insopportabile. Tutte le creature del buio fecero sentire le loro voci dure e gracchianti contro la luminosa del cielo. «Bruciamola con i fuochi fatui!» strillò la strega. «Ah ah ah ah!» le rispose il coro delle cose malvagie. «Leghiamola e soffochiamola!» urlarono le creature striscianti. «Copriamola di ragnatele!» gridarono i ragni della notte circondandola. «Pungiamola a morte!» disse il re scorpione a capo della sua orrenda famiglia. «Oh!» e ogni creatura malvagia voleva dire la sua. E ne nacque un litigio assordante, mentre la luna prigioniera se ne stava rannicchiata e tremante ai piedi del tronco e si vedeva ormai perduta. La luce grigiastra dell'alba dicolse che stavano ancora sibilando, grugnendo e discutendo sul modo migliore per sbarazzarsi della prigioniera. Poi, quando il sole dardeggiò il suo primo raggio rosato, ebbero paura. Alcuni sgattaiolarono via, ma quelli che rimasero erano ben decisi a offuscare la luce della luna, e a qualcuno venne in mente di seppellirla nel fango. Furono tutti d'accordo che sarebbe stata la cosa più rapida. Afferrarono la luna con le loro dita scheletriche e la spinsero giù nel fango nero ai piedi del tronco. Quando ebbero calpestato ben bene la fanghiglia che la ricopriva, i babau andarono di corsa a procurarsi una grossa pietra nera che le scagliarono addosso perché rimanesse a fondo. Poi la vecchia strega chiamò due fuochi fatui dal punto più oscuro delle paludi e quando arrivarono danzando ordinò loro di sorvegliare la tomba della luna e di dare l'allarme se avesse cercato di scappare. E infine tutti sgattaiolarono via dalla luce del mattino, ridacchiando fra loro per il funerale della luna e augurandosi di poter seppellire il sole allo stesso modo. Ma questo lo sapevano bene, era volere troppo, anche perché gli orrori dello stagno hanno l'abitudine di dormire nei loro letti durante il viaggio del sole attraverso il cielo. Ora la luna era sepolta nelle profondità del fango nero, con una pietra pesante su di lei. Non avrebbe potuto più contrastare i piani malvagi che si tessevano ogni notte nella tetra oscurità delle paludi. Non solo era sepolta nel fango, ma le creature malvagie non avevano segnato il luogo in nessun modo. Ma chi mai avrebbe potuto trovarla?
E prima di scoprirlo ci ascoltiamo Daitan 3.

Bene, proseguiamo con la nostra storia. I giorni passarono e arrivò il tempo della luna nuova, atteso con ansia dalle brave persone che abitavano intorno alle paludi. Sapevano infatti che la luna era la loro migliore amica, perché con la sua luce li aiutava a ritrovare la strada di casa attraverso gli stagni e ricacciava le cose malvagie nelle loro tane buie. Per questo si riempirono le tasche di porta fortuna, aspettando di vedere in cielo la falce sottile della luna crescente. Però lei non tornò. Nessuno lo sapeva, ma era sepolta e nascosta agli occhi di tutti in fondo all'acquitrino. Le notti erano nere come la pece. Orrori di ogni genere imperversavano nelle paludi e sempre più numerosi si avventuravano fuori di esse, per cui nessun viaggiatore era al sicuro. Gli abitanti del posto erano così spaventati e confusi per il tradimento dell'amica Luna che alcuni di loro andarono dalla vecchia saggia del mulino a implorarla di scoprire che cosa era accaduto. La vecchia guardò a lungo nel suo specchio magico, poi fece bollire delle erbe e osservò attentamente l'infuso, bofonchiando parole che solo lei poteva capire. «È molto strano», disse infine, «ma è impossibile dire che cosa sia accaduto alla luna. Proverò ancora più tardi, e se nel frattempo scoprite qualcosa, avvertitemi!» Così gli abitanti del posto se ne andarono, più perplessi che mai. E siccome anche le notti seguenti furono senza luna, la sua scomparsa diventò l'argomento del giorno. Accanto al fuoco, nei campi, nelle locande e per le strade la gente non smetteva di parlare e discutere. Si era mai sentito che la luna si fosse smarrita o fosse stata rubata? Un giorno però, un uomo proveniente dall'altro lato delle paludi, che se ne stava seduto nella locanda, fumando la pipa e ascoltando le conversazioni degli altri clienti, si alzò di scatto e gridò: «Amici, so dove potrebbe essere la luna!» Poi raccontò come una notte si fosse perso nelle paludi e, spaventato a morte, se ne andasse brancolando nel buio, quando all'improvviso una grande luce splendente era uscita dallo stagno e gli aveva indicato la strada. Sentito questo racconto, tutti quelli che si trovavano nella locanda andarono di corsa dalla saggia del mulino e le riferirono quanto aveva detto l'uomo. Dopo aver scrutato a lungo nello specchio e nel pentolino, la vecchia scosse lentamente la testa e disse: «Davanti a me vedo solo buio e dal momento che la luna non è spuntata non posso dirvi dove è andata o cosa le è successo. Come potrei fare se fosse ancora al suo posto? Ma forse se farete quello che vi dico potrete trovare da soli la soluzione. Ascoltatemi bene. Subito prima che faccia notte ognuno di voi deve mettersi una pietra in bocca. Poi, tenendo un ramoscello di nocciolo fra le mani, potrete andare nelle paludi senza paura, ma senza dire neanche una parola, perché ne va della vostra vita». Bambini, bambini, questa storia è un po' più lunga del previsto e la finiremo nella prossima puntata. Mi raccomando, non mancate, perché finiremo insieme questa bella storia. Adesso purtroppo vi devo lasciare, vi devo salutare e perché no con una piccola barzelletta. Allora, anzi, partiamo col primo colmo. Qual è il colmo per un pesce? Non tenere la bocca chiusa. E qual è il colmo per la moglie di un elettricista? Dare alla luce a un figlio. Vabbè, non potevano mancare, dai. Io vi saluto, bambini, e vi do appuntamento come tutte le domeniche su Radio Orizzonti. E la prossima, mi raccomando, non mancate, perché dovete sapere il finale della luna sepolta, questa bella storia. Quindi buona settimana, buona domenica a voi, alle vostre mamme, papà, zii, nonni, tutti quanti ci ascoltano qui su Radio Orizzonti, le mie, le nostre fiabe di Sissi. Un bacione a tutti, ciao e alla prossima!

0: parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
1: Ben ritrovati, cari radioascoltatori, nello spazio dedicato alla poesia. E ho fatto una scelta, un'attenta scelta, sempre, dai, faccio un'attenta scelta. Ma questa volta mi sono orientata, soprattutto la prima, che adoro questa poesia, mi sono orientata su una poesia d'amore per introdurre la puntata di oggi. E ho scelto, secondo me è una tra le più belle poesie d'amore, è scritta da Eugenio Montale, riscritta, rivolta alla moglie dopo la morte della moglie. Vabbè, dopo vi spiego la poesia, vi racconto, vi spiego un po'. Vado diretta alla poesia, sia molto bella. Ora ve la leggo, eh? Ho trovato il testo completo, perché a volte si trova invece un testo parziale. Allora, ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Ecco, questa poesia, riprendo un passaggio, sì, lo riprendo un attimo. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Ma quanto è bello questo passaggio, stupendo. Ma, e non è soltanto una poesia d'amore questa, ma è molto, molto di più. Ha una storia straordinaria, in effetti, dietro questa poesia, perché parla di un amore che sopravvive a tutto, al tempo, alla vecchiaia e perfino alla morte, in questo caso della moglie. Vi do una breve spiegazione rispetto a questo rapporto tra Eugenio Montale e Drusilla Tanzi. Allora, Eugenio Montale scrisse questa poesia proprio dopo la morte della moglie, appunto Drusilla Tanzi. Si erano incontrati per la prima volta a 20 anni. Lei è una donna sposata e lui un poeta squattrinato all'epoca. La tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga. Mamma, che meraviglia, anche questa frase è stupenda. E così fu per loro. Con il loro amore sfidano tutto e tutti. La morale, le convenzioni dell'epoca, il regime che allora vietava il divorzio, ma loro se ne fregano. Eppure non potrebbero essere più diversi. Lei è una donna molto pratica e lui invece è un poeta. Lei tiene i piedi ben saldi a terra e lui invece si slancia verso il cielo, rincorre il sole e poi ne resta abbagliato perché tanta luce lo acceca. Lei invece, quasi cieca, lo era per davvero. Una malattia agli occhi le aveva fatto praticamente perdere quasi completamente la vista. Mosca la chiamavano tutti, perché non vedeva praticamente quasi nulla. E lui faceva una cosa semplicissima, almeno in apparenza. La teneva sotto braccio per aiutarla a scendere le scale. Perché amare significa veramente prendersi cura, significa esserci, non nelle grandi cose, ma in quelle piccole. il poeta delle piccole cose lo chiamavano. Pensate che soprannome aveva Montale, perché sapeva che le piccole cose sono molto più eloquenti di mille parole. E questa sua splendida poesia d'amore, no, che veramente io ogni volta che la leggo mi trasmette tanta emozione. Vi leggo nuovamente una parte scritta da lui. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Lei si affida a lui per vedere fuori e lui si affida a lei per vedere dentro. E il senso della vita, il senso dell'amore è proprio tutto qui, nel porgere il braccio a chi ti sta accanto, nell'essere compagni e non solo amanti, amici e non solo innamorati, nell'essere non più un tu e un io, ma un noi. E noi resiste a tutto. Resiste al tempo, alla nebbia, resiste alla vita e perfino alla morte. E con questa bellissima poesia, spero vi sia piaciuto anche il commento, passiamo ad ascoltare una canzone, un brano musicale di Ornella Vanoni.

Bellissima questa canzone interpretata dalla Vanoni, Imparare ad amarsi, molto molto bella. Ora passo a una seconda poesia, ovviamente, ed è una poesia anche questa, mi è tanto piaciuta, mi ha colpito. È una poesia, è una di quelle poesie che, come si suol dire, scavalcano subito il muro. Ecco, è una poesia che arriva subito a chi la legge, arriva subito a te. E poi la commentiamo chiaramente. E aspetta, no, stavo cercando l'autore, scusatemi, ed è stata scritta da Claudia Mencaroni, tratta da una raccolta Materiale di resistenza. Io ho a cuore chi non ce la fa, chi non sa che pesci pigliare. Ho a cuore chi nel dubbio arretra, desiste, depone, tace. Ho a cuore chi non occuperà le pagine di giornali, chi sceglie il meno peggio, abita l'immaginazione. Ho a cuore chi sta sveglio di notte, chi conosce i salti della follia, i giorni della malattia, chi sogna a occhi aperti e resta un segreto. Ho a cuore chi ha un destino e il suo fardello, chi si sgretola, chi sbriciola desideri, chi sa la dissoluzione, chi rammenda e non sa ricostruire da zero, chi lascia gli oggetti al tempo, chi porta il dolore come si porta un braccio, un fegato, un alluce. Ho a cuore chi non ha le parole, ma sa riconoscerle, e ho a cuore chi ascolta. Ho a cuore le vite ordinarie, chi non ha lezioni da dare, chi aspetta apparizioni, chi viene ricordato per sottrazione. Ho a cuore l'ingenuità. Io ho a cuore chi svuota e rispetta tempo e spazio, chi mette da parte provviste, monete per gli inverni, chi alza le spalle, chi le ha curve, chi scosse, i guasti, gli smarginati, gli incrinati. Io ho a cuore l'umanità sommersa, invisibile, che non perde perché non è in gara.

Ecco, a me di questa poesia la cosa che ha colpito tantissimo, prima di così no entrare nel vivo di ogni sua parte, che comunque è abbastanza chiaro il significato, è proprio questo uso di io ho a cuore. E ho a cuore è un'espressione veramente bellissima. Avere a cuore è un'espressione a cuore. Dove sei? Se uno ti fa una domanda, dove sei? A casa. Dove sei? A cuore. È incredibile essere a cuore, avere a cuore. E ce l'ho a cuore perché è un abbraccio a chi non viene abbracciato. Perché non parla di chi vince, di chi emerge, di chi sa sempre cosa fare. Parla invece di quelli che restano un passo indietro. Di chi si sgretola e non sa ricomporsi subito, gli occorre tempo per ricomporsi, di chi porta il dolore come si porta un braccio, ma senza mai però potersene separare, e di quel dolore ne fa una parte di sé. Questa poesia ha a cuore sostanzialmente le persone, gli smarginati, quelli non tutti d'un pezzo, gli incrinati, quelli che non hanno sostanzialmente e apparentemente, mi viene da dire, che non hanno niente da insegnare, ma hanno tutto da sentire. È fatta di uno spazio lasciato libero di parole, per chi non le trova, di un tempo che non chiede assolutamente di essere riempito. È una poesia sostanzialmente per chi non corre, per chi non vince, per chi non è nemmeno in gara, viene da dire, per chi a cuore ci sa stare. E allora mi viene da chiedere, rilancio la domanda a voi, e voi che mi ascoltate, che avete ascoltato questa poesia, chi avete a cuore? Poniamocela questa domanda. Chi abbiamo realmente, veramente a cuore? È una domanda che vi mando, ve la lancio. Prendetela e pensateci, pensiamoci. Chi abbiamo realmente a cuore? Ecco, con questa bella poesia, spero vi sia piaciuta, passiamo a un brano musicale.

Eccoci tornati e passiamo a un brano di un'autrice che io amo particolarmente, che vi ho già presentato altre volte, che è Mariangela Gualtieri, e questa sua poesia, molto bella. Sapete che lei ha sempre un legame, soprattutto poi negli ultimi anni, un legame fortissimo con ciò che è l'ambiente naturale, l'universo, l'ambiente in cui viviamo, la natura. E questa poesia va in questa direzione ed è veramente molto, molto bella. È una poesia che non ha un titolo, ma è tratta però da una raccolta, da una delle sue raccolte, dal titolo Bestia di gioia, edito Einaudi. Leggo la poesia. Noi tutti non siamo solo terrestri. Lo si vede da come fa il nido la ghiandaia, da come il ragno tesse il suo teorema, da come tu sei triste e non sai perché. Noi tutti, noi forse ritornati, portiamo una mancanza e ogni voce ha dentro una voce sepolta, un lamentoso calco di suono che un po' si duole anche quando canta. Te lo dico io che ascolto il tonfo della pigna e della ghianda, la lezione del vento e il lamento della tua pena col suo respiro ammucchiato sul cuscino. Un canto incatenato che non esce.

Ecco, questo così è incredibile dal mio punto di vista, per come io la sento. E questo dire che noi tutti quanti non siamo solo esseri terrestri, come se in noi ci fosse altro, sostanzialmente un'anima, qualcosa che è di più, no? Di un legame solo puramente terrestre, appunto, no? Concreto. E da cosa lei lo deduce questo? Lo deduce nel guardare, nell'osservare come, vabbè, lei porta l'esempio della ghiandaia, la precisione, l'amore, l'attenzione che pone la ghiandaia o qualsiasi uccello nel fare il proprio nido. Non è casuale, è come se in quella ricerca di precisione ci fosse altro, ci fosse un amore per la covata che ci sarà, ci fosse altro, c'è sentimento, c'è emozione. Il ragno che tesse il suo teorema, e quanta precisione c'è in questo mettere insieme, cucire insieme, annodare insieme.

percezione di altro che siamo stati, come se noi ci percepiamo solo come esseri umani qui presenti, ma probabilmente in un altro tempo siamo stati altro e conserviamo di questo altro una voce purtroppo spesso sepolta, come se fosse quasi, lei dice, un lamentoso calco di suono. Ma aggiunge, lei attenta a questa dimensione, altra che ciascuno di noi porta in sé, lei dice, te lo dico io, che so ascoltare il tonfo, la caduta che fa una pigna, la lezione del vento, e che rievoca in qualche modo il lamento di una tua pena. E che c'è questa immagine che è incredibile, il lamento della tua pena col suo respiro ammucchiato, immaginatelo, sul cuscino, come se fosse questo lamento ammucchiato sul cuscino, come se fosse quasi un canto bloccato, incatenato, che non riesce ad uscire e ascoltare ciò che manca, l'intesa che unisce tutti, fra tutto ciò che in fondo tace. E quindi c'è proprio questo riportare, e nelle sue poesie torna molto su questo tema, di avere in noi altro rispetto a ciò che appare, no, di umano, come se ci fosse proprio questa fusione sostanzialmente tra tutti gli esseri viventi che ci sono sulla terra, non siamo separati uno dall'altro. E questo è un tema molto molto ricorrente nelle sue poesie. Bene, mi fermo qui e passiamo. No, io direi che sto guardando il tempo, in effetti il tempo ormai è volato con queste tre poesie, oltre ai brani musicali, quindi non mi resta veramente che salutarvi, darvi appuntamento alla nostra prossima puntata di poesia. Un saluto molto affettuoso da parte mia, da parte quindi di Marisa e di Angelo dalla regia, e ora si chiude la trasmissione con un brano musicale. Alla prossima.

0: un cicinin?
1: Ma sì, ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
2: Alla festa che cosa si fa?

Fai cincia pet, che nuda, l'aucat e il tutù, che discute in cum maestria, mica tu resum, ma però.

0: Buongiorno amici, ben sintonizzati anche quest'oggi sulla Radio Orizzonti FM 88.
1: La radio di Saronno.
0: Sun chi insieme alla mia Misa, che lei è l'Anna Zucchetti.
1: E me insieme alla mia Misa, l'Anna Tunese,
0: per
1: e
0: una...
1: con l'Andreini in regia.
0: Ecco, e sen chi per cicciarare un cicinin.
1: Una mesuretta.
0: In compagnia.
1: Certo.
0: C'è che comincio con una bella poesia che tutti conosciamo in italiano, L'infinito di Leopardi. C'è una traduzione della Ada Lauzi che a me piace molto, Anna. Adesso mi la dici in dialetto e dopo in italiano.
1: Va bene.
0: L'infinito. Sempre cara al me cœur sto montesel, come sta scès che al bel vardà l'ascunt un bel traddu risunt. Se ta rimiri quiet de l'almurel, de frasche de germei, e per quel cittu carec d'infini, in fondo al cœur strani, cres mene manus grisur de sgument. Senti la vus del vent in mesa ai fei, vus misteriosa, vus d'immensità, penser d'eternità, che liga insieme a mort, vita, germei. Come lugher al vent volen in tanta passi me penser, in d'un mar de seren, in due volentera, vuraria negà.
1: L'infinito, come dicevi tu Anna, Giacomo Leopardi, che tutti conosceranno, almeno comunque noi cerchiamo di farlo ricordare anche a me.
0: In dialetto.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e la morte stagione, e la presente è viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
0: Insomma, Leopardi è Leopardi e la poesia naturalmente è bellissima, ma a me, Anna, piace soprattutto il finale. E me dolce il naufragar in questo mare.
1: Certo, sì.
0: Quindi, bella anche in dialetto, però, è una bella traduzione.
1: Tradotta bene.
0: Va bene, Giancarlo, te che lì una canzone? Va.

0: Allora oggi oggi andiamo a erudirci.
1: A erudirci, ah, benissimo,
0: sì,
1: imparare qualcosa da bene.
0: È vero, in un luogo dove scoprire le meraviglie della tecnologia e dell'innovazione e l'invenzione di Leonardo da Vinci, con tanti itinerari per bambini e famiglie. Andiamo infatti al Museo della Scienza di Milano.
1: Va bene,
0: ecco,
1: cominci tu.
0: È come dire entrare nella mente di un genio.
1: Ci mancherebbe altro. Storia, arte e scienza. In questa combinazione si trova il fascino del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che con i suoi 50.000 metri quadri, non diciamo poco, è il più ampio nel suo genere in Italia e uno dei maggiori in Europa. Un mix di reperti storici, modelli in scala, esposizioni interattive e laboratori pratici che suscitano la curiosità e lo stupore di grandi e piccini per un'esperienza educativa davvero unica.
0: È vero. E il museo è stato fondato nel 1953 e sorge all'interno dell'ex monastero olivetano di San Vittore al Corpo del XVI secolo, non lontano da dove Leonardo possedeva alcuni terreni coltivati a vigna. Noi ce lo ricordiamo, vero Anna?
1: Come no?
0: Parzialmente distrutto da un bombardamento nel 1943, l'edificio fu ristrutturato proprio per dare vita a un luogo che facesse scoprire l'eredità del genio italiano e le meraviglie della scienza e della tecnologia alle generazioni future. Oggi il Museo della Scienza, visitato da quasi, come si diceva, 5.000 persone all'anno, anzi 500.000 persone all'anno, possiede la più vasta collezione al mondo di modelli di macchine realizzati a partire dai disegni di Leonardo da Vinci.
1: Insomma, abbiamo delle cose in Italia che magari non visitiamo e sono eccezionali.
0: Però vediamo che 500.000 persone sono tante.
1: Proprio all'inventore rinascimentale è dedicata un'intera galleria che ospita tra le altre riproduzioni della gru, dell'argano e della vite aerea. Altre esposizioni permanenti conducono alla scoperta dei trasporti ferroviari, navali e aerei, con tanti veicoli storici esposti, a cui si aggiungono percorsi attraverso l'evoluzione dell'esplorazione spaziale, delle telecomunicazioni e delle macchine industriali. Tra i pezzi più interessanti c'è l'ottocentesca centrale termoelettrica Regina Margherita e Programma 101, un calcolatore realizzato, pensate, da Olivetti nei primi anni 60 e considerato il primo personal computer della serata.
0: Caspita, i percorsi tematici dedicati ai bambini catturano la loro immaginazione con attività coinvolgenti e rendono l'apprendimento un'avventura stimolante e divertente. Per i bambini tra i 3 e i 5 anni il museo propone il percorso per piccoli viaggiatori, un viaggio alla scoperta di quattro importanti attrazioni del museo, come il sottomarino Toti, la locomotiva a vapore, il lanciatore Vega, un razzo dell'Agenzia Spaziale Europea e la nave scuola Ebe, un brigantino goletta a vela. Per giovani esploratori è invece la visita proposta per i bambini dai 6 a 8 anni, che entra appunto nel dettaglio del funzionamento di alcuni macchinari esposti, tra cui la tuta spaziale sovietica Krechte.
1: Robotica, chimica, alimentazione, energie e ambiente, biotecnologie, genetica, materiali, elettricità. Sono molte le aree tematiche esplorabili tramite gli laboratori, guidati e ideati dal CREI, che è il Centro di Ricerca per l'Educazione Informale, una struttura formata da esperti di educazione scientifica e pedagogia, che sperimenta metodologie, strumenti e attività sull'educazione informale.

0: Ecco, dopo una bella canzon che la metto su l'Andreini, meno mal, sono proprio contenta. Adesso cataferro una poesia che la si intitola Vita mia. E lei è dell'Alessandra Tamburini, lei l'ha scritta in agosto.
1: Di quale anno?
0: È del 2013.
1: Preciso, recente.
0: Allora, di latin di a lei stavolta.
1: Allora,
0: e mi la dice in italiano.
1: Va bene. La maestra di dialetto le
0: Sun chi, sun chi.
1: L'anna tunese.
0: Sì, sun chi, sun
1: allora
0: chi.
1: Provi. Vita mia, te preghi, vita mia, va minga via. Stacchi chi in sci, fam compagnia. La vita la protesta. Te che anche ma voglia de fa la festa? Cosa te vuole fa? Tutto il tuo tempo ormai le andà. Mi sono straca morta e ian in tanti. Dammi un bel motivo per tirare avanti, perché varnò la pena da matrà te tirare in lung duma per campà. Te disi in confidenza cosa gu in mente. Vuoi rivedere anche a mo un bel po' de gente. Vuoi stringe la mano ai miei amici e vuoi fa la pace coi miei nemici. Te preghi, vita mia, va minga via, stacchi che in sci e fam compagnia.

0: Luciano fa così: vita mia, ti prego, vita mia, non andar via, stai qui a farmi compagnia. La vita protesta: ma hai ancora voglia di far festa? Cosa vuoi fare? Il tuo tempo ormai è andato. Mi sustraca morta, sono stanca morta e gli anni sono tanti. Dammi un bel motivo per tirare avanti, perché non val la pena, dammi retta, di tirare in lungo solo per campare. Te lo dico in confidenza cosa ho in mente. Voglio vedere ancora un bel po' di gente. Voglio stringere la mano ai miei amici e voglio far la pace coi miei nemici. Ti prego, vita mia, non andar via. Stai qui con me, fammi compagnia.
1: Ecco, vita mia, chissà quanti di noi magari a volte pensiamo così, no?
0: Abbiamo ancora tante cose da fare.
1: Certo.
0: È positiva, è vero. No?
1: Sì, certo.
0: È una chiacchieratina tra colei che insomma vede che la vita
1: sta andando
0: e quindi l'altra che risponde: cosa devi fare ancora? Bisogna tenere i sogni, bisogna sempre aver
1: poi
0: voglia di fare.
1: Comunque è molto bella quando dice che vuole stringere le mani agli amici e anche far la pace con i nemici.
0: Benissimo. E adesso musica.

0: Ecco, e dopo bello stacco musicale, passiamo al momento dei detti oppure dei momenti particolari. Delle...
1: Citi che sempre in mano il piscinin, naturalmente, sì, che è quel calendarietto.
0: Ecco, perché poi tu mi dici sempre qualche ricettina. Io ho trovato una ricettina che quando l'ho preparato, quando l'ho letto, dicevo, ma no, impossibile, non sarà buono. Invece, cari amici, l'ho provato ed è veramente buono.
1: Buona, allora
0: se volete...
1: Sì.
0: Prendete
1: sì.
0: nota.
1: Sì, sul sentito.
0: Quindi la cucina di Milan e sarebbe il fritto di lesso alla milanese.
1: Ok.
0: Dunque, coprire 4 fette fredde di bollito con abbondante formaggio grana grattugiato, premendo con il palmo della mano per farlo ben aderire. Poi in una fondina sbattere un uovo con una presa di sale e Anna, una di pepe, naturalmente.
1: No, mi po' di minga il pepe, stomaco.
0: Infatti,
1: stomaco
0: non volevo pepe. Dirlo, ma la ricetta è questa.
1: Esci.
0: Allora, a questo punto, immergervi una a una le fette di carne e poi passatele nel pan grattato. Poi, in una padella, far spumeggiare 100 g di burro, quindi adagiarvi le fette di carne, lasciandole dorare da ambo le parti per un paio di minuti circa. Asciugate il fritto su una carta da cucina, salatele e servire ben calde.
1: E mi senti il colesterolo che dice ale oh.
0: per il burro
1: per il butte, per il lesfri. Però se ti te dice che te le provai le
0: sì, perché avevo il lesso avanzato e ho detto va guarda qui provo questa ricetta così poi posso raccomandarla agli amici
1: d'altra
0: del
1: parte
0: Cicciarem.
1: A Milano il butte le Gheber. Anche la milanese bisogna farla col buter. E per cosa ghede d'incamo? Allora, i proverbi fa le minga, non falliscono.
0: No, è vero.
1: No. La vite a Bernardon le bona per il paesan e poi anche per il patron.
0: E traduci.
1: Settembre, mese dell'uva. Ecco dunque un vecchio proverbio in tema. La coltivazione della vite a Tralciaia, come veniva impostata nel milanese, è assai fruttifera, tanto che porta benefici sia a chi la lavora sia a chi ne gode i frutti economici. Insomma, dà vantaggi agli uni e agli altri. Adesso Anna, qualche curiosità, storie e leggende del territorio.
0: Nel titolo lo sapevate che
1: nel massiccio del Bernina si trovano le due vette più alte della Lombardia. In località Pontresina, provincia di Sondrio, si trova la montagna più alta, Pizzo Zuppò, che raggiunge quota 3.996 metri. La vicina Punta Perrucchetti, con i suoi 4.020 metri, è invece considerata come anticima del Pizzo Bernina.
0: Ebbene,
1: e poi,
0: che
1: è un'altra curiosità.
0: Allora, adesso Anna, raccontiamo agli amici che ci stanno ascoltando un modo di dire milanese, ed è ogni bambino al suo canestrino, tradotto in dialetto è ogni fieu e il suo cavagneu. Che festa quando una famiglia è rallegrata dalla nascita di una bambina o di un bambino. I neogenitori si sentono al colmo della gioia, i parenti e gli amici festeggiano insieme a loro, ma l'arrivo del neonato può causare anche qualche preoccupazione, perché si pensa al denaro necessario a soddisfare le numerose necessità del piccolo. Questo cruccio era frequente nei tempi passati e purtroppo lo è anche oggi, soprattutto fra il ceto popolare. Così, per cancellare ogni ombra, nacque un modo di dire ottimista, poiché afferma che ogni fieu è il suo cavagneu. Il fieu, naturalmente, è il figlio, il neonato, e il cavagneu corrisponde al cestino nel quale i lavoratori riponevano le vivande, il proprio tesoro quotidiano. La spiegazione non è dunque difficile. Nessuna paura, cari genitori, perché a Milano ciascun bimbo che nasce porta con sé un canestrino pieno di un bel pizzico di fortuna.
1: E quindi ogni fie è il suo cavagnè. Sembra che il Giancarlo la dica, le ura di dismette.
0: Ecco, la mezz'oretta è passata, grazie di essere stati in nostra compagnia. Noi, come sempre, vi promettiamo di ritornare per un'altra puntata del Ciceremo
1: Cicinin
0: su Radio Orizzonte in Blu FM 88. Vi lasciamo alle prossime trasmissioni e Anna,
1: mi raccomando, gente, cicerate un Cicinin
0: e ciao a tutti.

0: la gotta.
1: Se per piede vendeggio a tu un burlù, e la puncia puncia il pane tu.

Onda Libera, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Curiosità a 360 gradi.

Hola hola e ci risiamo, siamo su Onda Cubana e io sto ballando sul tavolo questa salsa cubana. Che ci crediate o no, ma effettivamente ce l'ho nel sangue, è una musica che mi piace tantissimo. Bene, ciao a tutti, io sono Gisella dai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, FM88 e con me c'è sempre alla regia Angelo. Continuiamo i nostri curiosità a 360 gradi, i nostri 30 minuti in compagnia, parlando proprio ancora di Cuba. Se abbiamo in progetto di visitare questa meravigliosa località caraibica, ci sono ben 8 curiosità che vorrei proprio sottoporvi. E spero di ritornarci un giorno, io ci sono stata e devo dire che merita. Ma intanto incomincerò a raccontarvi che cosa sono il mojito, Cuba Libre e daiquiri. La prima curiosità è proprio alcolica, daiquiri cocktail a base di rum bianco, succo di lime e zucchero. E su questo drink ci sono ben 2 leggende, di cui una riguarda un marine, infatti era appena sbarcato a Santiago de Cuba e chiese del rum mischiato a lime e zucchero per dissetarsi. L'altra invece narra che degli ingegneri americani diedero il nome al drink mentre facevano dei lavori sulla spiaggia, appunto di daiquiri. Ecco perché c'è questo famoso daiquiri. Naturalmente daiquiri si beve anche in Italia, ma assaporarlo a Cuba è tutta un'altra cosa. Non ha paragoni.

Essendo un liquore molto forte, all'inizio il rum, o rom come viene chiamato dai locali cubani, veniva destinato ai lavoratori più poveri. Per ampliare la produzione, la Commissione Reale di Sviluppo Spagnola decise di premiare chi avesse saputo migliorare le caratteristiche del rum. Così Don Facundo Bacardi spostò la distilleria dalla Spagna a Santiago de Cuba.

cui filtrava il carbone vegetale e coltivando alcuni lieviti particolari, lasciandoli invecchiare in botti di quercia americana, ne cambiò le caratteristiche. Nacque così la Bacardi e Compagnia. Veniva usato come medicinale per curare polmoniti e altre malattie incurabili. Mojito cocktail a base di rum bianco, zucchero di canna, succo di lime e soda. Il suo nome deriva dalla parola voodoo mojo, che significa incantesimo. Come il rum, anche il mojito nasce per la cura di alcune malattie. Una di queste è lo scorbuto, che è una malattia dovuta alla carenza di vitamina C.

Giusto per rimanere fra le curiosità su Cuba alcoliche, merita spendere qualche parola sulla patria del rum. Il rum nasce dalla distillazione e fermentazione della canna da zucchero e dalla melassa, che non è altro che il sottoprodotto dello zucchero. Le piantagioni di canna da zucchero sono di proprietà dello Stato cubano, il quale è l'unico a decidere quando sono pronte per la raccolta. Una volta raccolte le canne, le piantagioni vengono bruciate e i terreni vengono lasciati riposare per qualche mese.

Esistono due tipi di rum, uno industriale e uno agricolo. Il rum industriale deriva dalla distillazione della melassa, mentre il secondo viene ricavato solo dalla fermentazione del succo fresco della canna da zucchero. E questi sono i più pregiati. Ma lo sapevate che esistono anche i maestri del rum? Ce ne sono pochissimi in tutta Cuba e sono loro che possono decidere se la ricetta va bene o se non va bene. Si può visitare nel centro dell'Havana il Museo del Rum Havana Club, con degustazione finale. Naturalmente, attenzione a rimanere brilli e sobri.

Ed ora parliamo di sigari. Il sigaro cubano viene chiamato puro habanos. Il nome deriva dalla sua qualità e dalla cura nella lavorazione, ma anche per l'ottima materia prima utilizzata. Infatti le foglie vengono utilizzate intere e non trinciate. A formare il sigaro sono le diverse qualità di foglie assemblate per la capa, cioè la parte superficiale. Per la fascia, invece, si usano foglie di seconda scelta, almeno esteticamente, mentre la tripa è il ripieno. Le prime piantagioni si trovavano nella cittadina di Santa Clara. E naturalmente una delle più antiche fabbriche di sigari è a Trinidad.

Tra i marchi di sigari più conosciuti spicca sicuramente il Cohiba. Cohiba significa tabacco e la sua commercializzazione è avvenuta nel 1967 a La Habana, sotto il governo di Fidel Castro. Infatti Fidel era un gran fumatore e lui stesso li utilizzava come regali ai suoi diplomatici. Oggi è tra i più potenti marchi di lusso a livello mondiale. Ne esistono in tutto il mondo 11 tipi. Una particolarità è la sua coltivazione. Nessuno sa dove viene coltivato. Tutto top secret. Montecristo invece è il sigaro fumato da Che Guevara, mentre Romeo e Giulietta deriva proprio dall'opera di William Shakespeare ed era fumato da Winston Churchill.

Fra le curiosità su Cuba rientra sicuramente il cibo. Il cibo cubano ha influenza spagnola e tra i piatti tipici c'è il moro y cristianos. È un piatto di un risotto gourmet moros y cristianos, è una ricetta cubana rivisitata. È una pietanza a base di riso e fagioli neri lessati con pancetta e cipolla e varie spezie. Un altro piatto che si assapora nelle diverse città è il congri, un piatto a base di riso che generalmente si trova accompagnato però da pollo o manzo, ma anche da pesce come gamberetti, aragosta o pesce spada. E tra i piatti principali cubani c'è l'ajaco a base di manzo o maiale con verdure quali mais, banana, cipolla e varie spezie naturalmente.

La qualità del pesce è ottima e varia dall'aragosta ai gamberoni fino ai buonissimi frutti di mare. Il pesce d'altronde si mangia divinamente nelle zone di mare, giustamente. E insieme ai piatti c'è il fufu, un purè di banana condito con olio o anche i chicharritas, cioè delle fettine di banane fritte tipo chips di patate. L'insalata non è proprio comune, ma naturalmente si può accompagnare con barbabietole, perché comunque i ristoranti si adeguano alle richieste dei numerosi turisti. Come verdura amano molto le banane verdi bollite, ma devo dire però che io le ho assaggiate, non fanno così impazzire. I dolci, i dolci non sono niente male, il mio preferito è il coquito a caramello, cioè cocco e caramello. Divino, almeno per me che adoro il cocco. E naturalmente un altro invece buonissimo che vi consiglio è il flan di zucca. Per non parlare della frutta cubana, dai sapori unici troviamo l'ananas, le bananito, piccole banane, la papaya, il cocco, la guayaba, il mango e ovviamente il lime.

Il mare dei Caraibi è spettacolare, è un mare da sogno. Infatti Cuba è sempre stata un sogno per me stessa, ma io ci sono stata e vi auguro di poterci andare. Ma Varadero è tra le spiagge caraibiche più grandi e si trova nella provincia di Matanza. Potrebbe forse non sembrare una curiosità su Cuba, ma nessuno forse sa che il mare caraibico è simile al mar Mediterraneo. Eh sì, nel mondo ne esistono altri tre oltre a lui e sono appunto il nostro mar Mediterraneo, il mar australasiatico e il mar glaciale artico. La sua natura di mare tropicale e mediterraneo lo rende proprio un mare caldo.

La bandiera cubana venne presentata ufficialmente nel maggio del 1902. Il disegno ha influenze statunitensi, infatti le strisce rappresentano gli stati in cui era divisa Cuba. Il triangolo rosso ricorda il sangue versato durante la guerra di indipendenza. La stella bianca simboleggia la libertà di Cuba dalle altre nazioni.

Guidare a Cuba è una delle avventure meravigliose che si possono fare. È stata proprio quella di noleggiare una macchina, un incubo. Le strade non sono messe per niente bene e se qualcuno di voi soffre il mal d'auto, ecco, è sconsigliabile farlo. Soprattutto la sera perché c'è scarsa illuminazione. La guida è a destra e il limite di velocità è di 50 km orari, ma sulle strade a scorrimento veloce è di 100 km orari. Bisogna fare molta attenzione ai pedoni che spesso attraversano molto distratti e inoltre ci sono tantissimi controlli della polizia.

E dulcis in fondo le auto. La Habana, o meglio tutta Cuba, è sempre stata in conflitto con USA e nel 1960 il governo abolì l'importazione delle auto dall'estero. Quindi le auto presenti hanno acquistato valore e i meccanici cubani cominciarono a modificarle con i pezzi di ricambio che avevano a disposizione. Le auto più riparate sono le Chevrolet e le Cadillac, ma anche Ford, Chrysler, Dodge e Buick. Queste bellissime auto, che spesso sono dei taxi, hanno un costo elevato proprio per la loro bellezza. E una piccola curiosità, i taxi sono tutti statali perché le tasse sono molto alte.

L'onda cubana è finita qui, anche oggi questa trasmissione si ritira dietro gli spalti. E un saluto da Gisella, da Angelo, e naturalmente hasta luego amigos, alla prossima.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buongiorno e buona domenica a tutti voi che siete qui presenti. Mandiamo un saluto anche a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 16 agosto è la 12ª domenica dopo Pentecoste. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, il Signore Gesù ci invita alla sua mensa e ci chiama alla conversione. Con fede riconosciamoci tutti bisognosi di perdono. Tu che ti sei manifestato potente in parole e opere, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che susciti in noi la grazia del pentimento, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che riveli all'umanità l'infinita misericordia del Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo, guida, o Dio, il cammino della Tua Chiesa, secondo il disegno del Tuo ineffabile amore. Tu che l'hai contemplata e amata prima della creazione del mondo, nel segreto della Tua eterna vita, serbala nella ricchezza di grazia fino al compimento nella gloria delle Tue divine promesse. Per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni, quando divenne re Sedecia, aveva 21 anni, regnò 11 anni a Gerusalemme, fece ciò che è male agli occhi del Signore suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, che gli parlava in nome del Signore. Si ribellò anche al re Nabucodonosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in nome di Dio. Egli indurì la sua cervice e si ostinò in cuor suo a non far ritorno al Signore, Dio di Israele. Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le loro parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani, portò a Babilonia tutti gli oggetti del Tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del Tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali. Quindi incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'evento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi dei 70 anni. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio. Salvaci, Signore nostro Dio.
4: Salvaci, Signore nostro Dio.
3: Si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello.
4: Salvaci, Signore nostro Dio.
3: Immolarono i loro figli e le loro figlie a falsi dei. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
4: Salvaci, Signore nostro Dio.
3: Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Salvaci, Signore Dio nostro, benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre.
4: Salvaci, Signore nostro Dio.
1: Benedici, mio Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
5: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno. Quelli che invece hanno peccato sotto la legge, con la legge saranno giudicati. Infatti, non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quando i pagani che non hanno la legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quando la legge esige, è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini, secondo il mio Vangelo, per mezzo di Cristo Gesù. Ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la volontà e istruito dalla legge, sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella legge possiedi l'espressione della conoscenza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare rubi? Tu che giudichi di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? Tu che ti vanti della legge, offendi Dio trasgredendo la legge? Infatti sta scritto: il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra le genti. Certo, la circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione, sei un non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei trasgressore della legge. Giudeo infatti non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù diceva alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, è un mangione, un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazzin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di voi, di te. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo,
1: sempre sia lodato.
0: Ecco, mi sono chiesto quale parola potrebbe riassumere sinteticamente il messaggio delle letture così lunghe e complesse che abbiamo proclamato oggi. E mi è venuta in mente la parola conversione, che qui in questo brano di Vangelo è ripetuta più volte. Siamo chiamati alla conversione. Questa parola conversione, sappiamo, vuol dire cambiare direzione, cambiare strada, tornare a Gesù, seguire Gesù, potremmo dire così. Siamo chiamati proprio a renderci conto se siamo sulla strada buona, giusta, o se siamo fuori strada. E la parola che ascoltiamo, che leggiamo, che meditiamo, è proprio la parola che ci guida sulla via della verità, sulla via della vita. Ecco, questo brano di Vangelo inizia con l'elogio che Gesù fa riguardo a Giovanni Battista, che tra l'altro era in carcere, proprio per la sua forza, il suo coraggio di proclamare la verità anche a coloro che non vogliono ascoltarla e seguirla. Giovanni Battista, che aveva preparato la venuta di Gesù con la sua predicazione, lo sappiamo, là sulle rive del Giordano. E Gesù lo dice: avete ascoltato ma non vi siete convertiti, anzi, avete giudicato Giovanni come un indemoniato, un pazzo. Non vi siete convertiti. È venuto poi lui, Gesù, vivendo in un modo un po' diverso rispetto a Giovanni Battista, e lo accusano, è un beone, è un mangione, amico dei pubblicani, dei peccatori, e non vi convertite. E Gesù usa questa piccola parabola come un rimprovero. Siete come dei bambini capricciosi che non riescono a mettersi d'accordo con quale gioco divertirsi insieme. È come dire, insomma, avete detto di no a Giovanni e dite di no a me. Non va bene nessuno, non va bene nessuno. Avete sempre da dire, per un modo o per un altro. Ma la sostanza qual è? La sostanza è che avete il cuore impietrito, duro, non volete convertirsi, non volete neanche ascoltare. Volete continuare, come siete abituati, nulla vi scalfisce. La parola è come l'acqua che scorre sui sassi. Questi sassi non trovano nessun giovamento dall'acqua. A volte è proprio così, eh? Ascoltiamo, abbiamo tante occasioni di bene, tanti eventi che succedono, anche quelli sono richiami del Signore, ma rimaniamo sempre un po' indifferenti, insomma. E quindi tutte le occasioni che il Signore ci offre non ci servono per la nostra conversione, per seguire di più Gesù, per essere più convinti, più testimoni. Ecco, quindi questo è proprio il richiamo forte della parola del Signore in questa domenica. Renderci conto di quante occasioni di bene, di quanti richiami che riceviamo dal Signore e che spesso possiamo dire tutto o quasi tutto va in fumo o rimane un po' sulla superficie, La nostra vita non si converte veramente, totalmente al Signore. Dobbiamo proprio un po' riflettere su questa cosa, su questo appello alla conversione vera, totale, convinta al Signore Gesù. È come dire, insomma, vivo da cristiano ma un po' all'acqua di rose, potremmo dire così, all'acqua di rose. Ho visto appeso alla porta di una chiesa questo cartello: qui si entra per pregare, da qui si esce per amare. Ecco, potremmo dire che questa è proprio la vera conversione. Veniamo per pregare, certo, veniamo e ascoltiamo la parola di Dio, ma si esce poi per metterla in pratica, per amare. Questa è la vera conversione. E allora chiediamo al Signore, ecco, siamo qui, Signore, per pregarti, abbiamo ascoltato la tua parola, fa che questa parola non vada in fumo, ma questa parola diventi la nostra vita. Siamo qui per pregare e usciamo, ritorniamo alle nostre case, alle nostre famiglie, ai nostri doveri, per amare. E così avvenga. Sia lodato Gesù Cristo.

0: In Gesù rivela il suo amore per noi, presentiamo la preghiera di supplica e di intercessione. Diciamo: ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono. Per la Chiesa, chiamata a vivere questo nostro tempo come occasione per il Vangelo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i popoli oppressi dalla violenza, dall'odio e dall'ingiustizia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per i non credenti che con cuore sincero sono alla ricerca della verità e per noi tutti che confidiamo unicamente nella tua misericordia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: In questa settimana sono entrati nella casa del padre Ferrari Gianmaria, Porro Pierina, Sartori Lorenzo. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono. O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona le colpe che la coscienza rimprovera e concedi, nella tua bontà senza limiti, anche ciò che non osiamo sperare. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ti sia gradita, o Padre misericordioso, l'offerta che esprime il nostro religioso servizio, e fa che accresca il nostro amore di figli per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tutti noi, creature umane perdute, siamo salvati dal Figlio tuo fatto uomo. Ed è proprio della tua gloria immensa che tu non solo ci soccorra con la tua potenza divina, ma per mezzo di una natura mortale ci conduca a salvezza. In Cristo, nostro fratello e nostro Redentore, si allietano gli angeli e i santi e per l'eternità adorano lo splendore del tuo volto. Al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il corpo, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Rocco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo questo mistero divino cui abbiamo partecipato, ci doni la sobria ebbrezza dello spirito, sazi la nostra fame di te, o Dio eterno e vero, e ci renda sempre più conformi a Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona domenica a tutte.
1: Grazie.
0: Siamo venuti per pregare, usciamo per amare. Arrivederci.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

0: che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, Nunziavit Mariae.
1: E concerti de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula.

0: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunati qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari paesi. Nel salutare i polacchi, estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti al tradizionale pellegrinaggio al santuario di Piekary Słońskie nell'Alta Slesia. E a tutti voi auguro una buona domenica.
1: E la sentite la gioia dei fedeli davanti a Papa Leone? Li sentite in sottofondo dopo la preghiera mariana dell'Angelus dal Palazzo Pontificio a Castel Gandolfo. Rieccoci in diretta con voi, ma siamo idealmente in Piazza della Libertà. Io sono con Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. La catechesi di Papa Leone questa mattina si è soffermata sul brano del Vangelo di Matteo, racconta l'incontro tra Gesù e la donna cananea, una donna straniera che implora Gesù per la guarigione di sua figlia. Nonostante il silenzio iniziale, Gesù, colpito dalla sua umiltà e fiducia, loda la sua grande fede e guarisce la figlia. Papa Leone adesso è su un piccolo veicolo, passa nel varco al centro delle transenne dove si sono radunati i fedeli per dare il suo saluto diretto sotto questo sole brillante in questa piazza piena di luce e piena di colori. Ci sono tanti ombrelli aperti colorati per ripararsi dal sole e poi vediamo la bella fontana al centro della piazza, un luogo che racconta molte pagine di storia, soprattutto dei papi, e che in questo momento davvero vive una grande gioia, una grande vitalità, come dicevamo in apertura, per la presenza del Papa che ha riportato come dire la sensazione della vicinanza davvero della Chiesa e della sua presenza diretta fra i fedeli di questo luogo che, come lui stesso peraltro ha ricordato nei saluti, è pieno oramai anche di pellegrini perché è destinazione di grande turismo in questo momento. Sta facendo il giro della piazza, saluta con il braccio teso quasi a veramente ad abbracciare i molti fedeli presenti. È una piazza molto raccolta, il giro è breve, non è lungo come quello che di solito fa in Piazza San Pietro, ma l'intensità è la medesima. Sono tutti davvero, davvero molto, molto contenti. Il pensiero è andato a un capitolo importantissimo della cronaca internazionale in questo momento, e cioè la condizione che vivono i palestinesi non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania, dove la violenza contro di loro è ancora davvero ad altissima intensità. Il Papa ha ricordato che sarebbe necessaria la soluzione a due stati fra Palestina e Israele, e poi ha esortato alla fine delle violenze. Ha ricordato anche un evento molto bello e gioioso, e cioè i Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Si tratta di una competizione multisportiva a cadenza quadriennale che coinvolge i paesi affacciati sul Mar Mediterraneo. In questo momento il Mediterraneo ha più che mai un significato davvero profondo, da Beirut a Tunisi, passando per Algeri, Napoli, Pescara, solo per ricordarne alcune di città che sono state protagoniste di questo evento. Dal 1951 a oggi, pensate, si sono svolte 19 edizioni ufficiali, con la 20ª edizione, che è proprio quella nel capoluogo pugliese, in questo 2026. La Puglia è stata molto presente, una prima volta a Bari, pensate, nel 1997. All'evento, vi ricordo, parteciperà con 4 atleti in gara Atletica Vaticana, l'associazione e polisportiva ufficiale della Santa Sede. Quindi il Papa è in Piazza della Libertà, dove affaccia, come abbiamo detto, il Palazzo Apostolico. La facciata fu opera dell'architetto Carlo Moderno, che ha ospitato i papi durante i soggiorni castellani, pensate, dal 1626. Oggi il palazzo e il suo giardino segreto sono aperti al pubblico e sono parte dei musei vaticani. E abbiamo anche la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a San Tommaso da Villanova, che è opera del genio del Bernini. Papa Leone in questo momento si sta soffermando a salutare e a dare gesti di affetto ai più piccoli. Sono davvero piccoli quei bambini. Restando sulla piazza, pensate, lo dobbiamo far sentire il saluto. Questo è l'abbraccio di Castel Gandolfo a Papa Leone. E Don Carlo, il Papa ha esortato all'insegnamento dell'umiltà e della determinazione, come a non arrendersi alle avversità quando una causa è giusta. Abbiamo 30 secondi.
2: Sicuramente ha citato questa Cananea, che è un grande esempio di fede, che comunque non si è resa all'apparente rifiuto di Gesù, che certamente era pedagogico, perché Gesù la stava portando sicuramente ad essere una grande testimone. Significa essere ostinati e a credere contro ogni cosa, contro ogni avversità, anche quando ci sembra veramente che tutto sia finito, ma la fine non ha mai l'ultima parola con Cristo.
1: Do la linea un secondo alla regia e ci ritroviamo qui. E siamo di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, Radio Vaticana. Paola Simonetti con voi, Don Carlo con me. Allora, Don Carlo, possiamo continuare a commentare la catechesi di Papa Leone? È importante, perché dice: grazie alla fede di questa donna cananea impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi. Papa Leone torna su quello che gli è caro, e cioè la situazione che c'è nel mondo.
2: Oltre alla Cisgiordania, che lui ha nominato, è chiaro che noi ricordiamo anche l'Ucraina, ricordiamo tutti i paesi in cui a macchia di leopardo la guerra insiste, quelli che stanno nel Medio Oriente, quelli che stanno in Africa. Cioè, insomma, Papa Francesco a suo tempo parlava di una guerra mondiale che era
1: a pezzi
2: sotto questo punto di vista. Ritorno a una cosa che mi è piaciuta molto, che hai detto tu prima, sì. Sui due piccoli frammenti, quando parlavi della logistica di Castel Gandolfo, in realtà è una dimensione orizzontale quella, e non verticale per forza di cose, con quella di Piazza San Pietro, per cui questo essere di Papa Leone alla stessa altezza di noi,
1: dei fedeli.
2: E mi è piaciuta molto questa cosa, perché è proprio una chiesa che si fa prossima, che si mette sullo stesso, cammina con noi, ecco, non cammina sotto questo punto di vista.
1: E questa è veramente la sensazione forte che si ha guardando le immagini.
2: Esatto.
1: Quando Papa Leone esce e cammina si percepisce che lui stesso sente fortemente questa vicinanza probabilmente ha voluto tantissimo in questa estate.
2: Un altro piccolo frammento che non mi è sfuggito dal video, mi ha colpito tantissimo, c'era fra nelle immagini iniziali c'era una donna, una signora accanto a una suora, questa signora con il capo rasato, di una certa età ovviamente, e non ci voleva molto a capire che aveva la sua chemioterapia,
1: il suo problema di salute grave,
2: esattamente, per cui era lì e mi ha dato l'immagine di una donna, comunque la cananea, che comunque ha un problema, ma era lì con il caldo, con in piedi, perché non ci sono sedie, in piedi, chissà da quante ore che stava lì, ma non per semplice curiosità, perché nessuno di quelli, sono convinto, era lì per curiosità, ma era lì per fede. Questo frammento mi ha suscitato qualcosa di molto importante, ecco, un problema grave ed era lì, non per presentarlo al Papa, ma per dirlo a Gesù, attraverso il Papa, attraverso la sua fede, attraverso la sua preghiera. Questo è un frammento che mi andava di sottolineare, perché per me è stata una testimonianza importantissima.
1: Senti, a proposito del sentimento che serpeggia fra gli abitanti di Castel Gandolfo, proprio per la presenza così vicina, così prossima del pontefice, mi piacerebbe recuperare, diciamo un alert alla regia, il commento del parroco, proprio della parrocchia pontificia di Castel Gandolfo, San Tommaso da Villanova. Vorrei sentire che cosa dice un piccolo frammento di Don Taddeus Rosmus.
3: Qui i castellani sono abituati a avere i papi in mezzo a loro, sono 400 anni quest'anno da quando i papi presero questa decisione nel 1626 di venire qui a Castel Gandolfo, era il papa VIII, quindi i castellani sono abituati, certamente che sono contenti, la presenza del papa porta la gioia, porta entusiasmo, tutto crea un clima veramente molto bello e crea anche questa situazione dell'entusiasmo, della condivisione, della gioia.
4: Sperimentate anche un arrivo di turisti da Roma quando il Papa dice l'Angelus, per esempio, in Piazza della Libertà?
3: Sì, la presenza del Papa fa arrivare tante persone, anche i turisti da Roma, ma anche da altre parti dell'Italia. Io, per esempio, come parroco ricevo tante mail che chiedono la possibilità della partecipazione, oppure semplicemente chiedono le informazioni, come si svolgono le celebrazioni, come si potrebbe partecipare. Quindi questo già dimostra grande interesse che c'è dietro questo evento della presenza del Papa a Castel Gandolfo. È una calamite che attira veramente tante persone.
1: Era il parroco Don Taddeus Rosmus della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Don Carlo, allora il parroco è contento, si sente che è contento anche lui della presenza del Papa, perché la vitalità che arriva dai fedeli inonda tutto il territorio.
2: Ma intanto non dimentichiamoci che il Papa è Pietro. Ecco, quindi lui svolge comunque, nella continuità della tradizione, svolge il ministero petrino, quindi lui è successore di Pietro, quindi è Pietro, è lui il Signore affidato le chiavi del Regno dei Cieli, quindi è normale che, pur essendo sacerdote come me, pur essendo vescovo come altri, è sempre il Papa, quindi è chiaro che la sua presenza è galvanizzante, incoraggiante, un segno di testimonianza forte, una presenza veramente di Cristo, della pienezza di Cristo. Quindi per loro che lo possono godere così da vicino un po' più spesso è certamente una grande soddisfazione, una grande consolazione, un grande segno di speranza e di apertura, è ovvio.
1: Don Carlo, saranno molti i viaggi a cui si prepara Leone XIV? Ci saranno la visita pastorale a San Marino e Rimini, fra poco, il 22 agosto prossimo, poi il quinto viaggio apostolico, quello in Francia, dal 25 al 28 settembre, per citare diciamo quelli più prossimi. Che cosa lega secondo te queste mete negli intendimenti di Papa Leone?
2: Il bisogno di

0: si possano almeno trovare dei valori sui quali fondare un percorso di relazione che la tecnologia, per quanto importante, non può soffocare.
1: E infatti è proprio questo quello che, diciamo, la sensazione che si ha vedendo il Papa in Piazza della Libertà, quanto sia davvero importante la presenza reale, perché ultimamente molte cose sono diventate virtuali nelle relazioni umane. Questo ci ricorda che la presenza è fondamentale per riprendere contatto con le cose che contano e anche con i sentimenti, con le emozioni.
0: Lui, nella fase finale del discorso che ha tenuto a Castel Gandolfo, ha usato un'espressione molto forte. Adesso non vorrei, ma ha detto: in un mondo tormentato. Ha usato questa parola: il mondo è tormentato, ma non solo dalle guerre, da mille situazioni di ingiustizia, di diseguaglianza, di disparità, di troppe distanze, no? Tra noi. Ecco, allora la presenza della Chiesa significa proprio questa necessità, questo bisogno di non di far finta che il tormento non c'è, ma di riunirci fra di noi, di unire le nostre solitudini, di accorciare le distanze, perché comunque siamo esseri umani, siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, anzi purtroppo per come stanno andando le cose ci sono tante nazioni che sono più meno che più sotto
1: esatto,
0: questo punto
1: sono
0: di
1: più
0: vista.
1: Penalizzate di altre.
0: Esattamente, quindi.
1: Senti Don Carlo, c'è stato anche un altro messaggio che ho colto nella catechesi rispetto alla Chiesa e alla sua capacità di sorprendersi e di andare oltre quello che è già noto, quello che è già segnato. È un'esortazione.
0: È un invito a conoscere, in alcuni casi, o a riconoscere Dio, Cristo, che comunque Cristo ci sorprende sempre, non è statico. Noi stessi siamo in cammino evoluzione, la nostra vita è tutta una sorpresa. Diceva un noto filosofo che scrisse un libro, adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in francese, L'arte nuova di pensare, L'art nouveau de penser, inizia proprio così, che un uomo vissuto non è colui che ha fatto tutte le esperienze possibili e immaginabili in questo mondo, che conosce la vita in tutte le sue accezioni, ma un uomo vissuto è colui che, nonostante ha vissuto tutta la vita che ha conosciuto, ha ancora la capacità di meravigliarsi. Allora questo bisogno di sorprendersi, questo riscoprire la vita anche in un mondo tormentato, è una degli attributi importanti della Chiesa, che sono proprio di un Cristo che comunque ci sorprende sempre, non è mai scontato, non è mai ci stimola a un rinnovamento, a una crescita continua. Quindi questa capacità proprio di sapersi rinnovare costantemente, di conoscersi, di riconoscersi, ma soprattutto di meravigliarsi e di stupirsi.
1: Lo stupore che diventa, come dire, anche antidoto contro la disillusione, contro l'impotenza, come è un messaggio forte verso tutti noi a non lasciarci compromettere troppo da tutto quello che è la disperazione che vediamo nel mondo.
0: Significherebbe dare l'ultima parola al male, significherebbe che l'ultima parola c'è la morte, che l'ultima parola c'è la, ecco, quello che comunque ci tormenta. Invece non è così. Ecco, Cristo ha vinto tutto questo. Le sue parole: non abbiate paura, avrete molte tribolazioni, ma io ho vinto il mondo. Quindi credere in Lui significa comunque credere in questo rinnovamento, in questa speranza, che significa proprio credere in questo rinnovarsi costantemente, in questa capacità di stupirsi.
1: C'è una nostra ascoltatrice, Filomena, fedelissima, che al 335-1243-722 vede nel messaggio della catechesi di Papa Leone anche quell'esortazione a prendersi cura, come fa la donna cananea, per tutti coloro che ci sono accanto e che soffrono. È un messaggio forte, quello del, appunto, sapersi prendere cura, e noi esortiamo tutti davvero a fare il possibile, perché quando qualcuno poi non c'è più, quello che resta è quello che si è dato. Tempo scaduto per noi. Da Paola Simonetti, grazie anche oggi a Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia, che ci ha accompagnato fra parole e attività di Papa Leone. Grazie a Bruno Orti in regia e voi che siete rimasti all'ascolto fino alla fine. Chiudo la porta augurandovi un buon proseguimento di domenica con un brano che, della natura umana, secondo me, racconta la bellezza, ricordandone quella profonda fragilità che forse oggi più che mai è da custodire.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Indietro nel tempo, oh, qui come si torna? Due stelle nel cielo che diventava rosa. Mi

Certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto.

di salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto, cosa normale. La diversità è un concetto così.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

non dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per rimandare quel

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Eccoci, bentrovati, bentrovati, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica, ciao ragazzi, come va? Come state? Dai, che ormai sta arrivando la bella stagione, si spera, e quindi insomma, dai, ci siamo quasi, cerchiamo di... Come va? Radio Orizzonti è la radio sulla quale siete sintonizzati, siete sugli 88 FM naturalmente, io sono Daniele, sta iniziando Liberi Tutti Showtime, Angelo accanto a me come sempre, tutto bene Angelo, tutto ok? Come va? Tutto bene? Bene, sempre più convinto quando lo dici, sì, va benissimo, ok, perfetto. Salutiamo il prof che anche oggi non sarà con noi, però settimana prossima sì, però insomma così anche per... A volte c'è, a volte no, insomma, così almeno creiamo anche un po' di chissà la volta dopo di cosa parlerà. Io lo so già, ma chiaramente non ve lo dico, sennò si chiama spoiler, ormai questa cosa che non si può fare più, no, non dirlo che sennò... Allora, lì c'è per fare una regola però, quelli, i film già visti, cioè quelli storici, inutile che ti dico... Cioè, che il Titanic affonda si può dire, no, però magari qualcuno si offende, no, ma perché l'hai detto? Perché non è che è appena uscito, comunque... Potete ascoltarci se volete su Radio Orizzonti, se volete sull'app Radio Orizzonti in blu, se volete dal sito internet radioorizzonti.org, o se avete la macchina, siete in viaggio e avete la radio configurata col DAB, anche lì, anche in viaggio, insomma, anche nella macchina, anche in macchina. Va bene, grazie per tutto quello che mi scrivete, poi mi dite in settimana, per il podcast che poi ha sempre più ascolti, vi ringrazio tantissimo. E va bene, non dico più nulla e allora suonino le batterie. Vai!

da New York City, lui era Terence Trent D'Arby, era il 1987, questo era uno dei suoi primi successi, Dance Little Sister. Ok, va bene, benvenuti a Liberi Tutti Showtime. E per iniziare, ragazzi, una rubrica che non facevo veramente da tanto, che sono i consigli per il weekend. Veramente mi sono reso conto che è un po' che non vado su internet a cercare delle cose per i nostri amici a casa, per farli passare un fine settimana tranquillo e insomma eventi, cose, no? Consigli per il weekend è tantissimo che non li facciamo, e allora oggi sì, tornano i consigli, gli appuntamenti per il weekend. Va bene, iniziamo dal teatro. Perché? Perché c'è la rassegna dal titolo Teatro Populista, grandi classici del teatro per parlare alla pancia del paese. Si parte venerdì prossimo con Otello, il Moro di Venezia se ne stia a casa sua, poi L'opera da tre soldi ma due vanno in tasse, e si chiude con Il Barbiere di Siviglia, costa il triplo di quello in Senato. Mi raccomando, accorrete. Per la musica, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano si esibirà il maestro spagnolo José Maledito, virtuoso del clacson, accompagnato dal maestro inglese William McKeel, che da buon britannico guida l'orchestra a destra. Ingresso libero, uscita necessaria, perché prima o poi si chiude. Televisione, su Real Time, ennesimo reality, Il principe del diabete. Nella prima puntata impareremo come minimizzare la distanza tra la camera da letto e il bagno e come estrarre l'insulina dalla maionese. Mi raccomando. Per la moda, lo stilista Amigdalo presenta Depeche Mode, la collezione fatta interamente di sushi, ideale per chi vuole attirare le ragazze o le vespe a scelta. Per le discoteche, Ariccione, patria come sempre del divertimento, serata di tecno e inni nazionali con DJ a Los Enfants de la Patrie e MC Mameli. A mezzanotte nel privé, rievocazione della battaglia di Magenta. Cose pericolose a Imperia, raduno degli autisti obiettori che non danno la precedenza, quindi attenzione, c'è una navetta, però io non so, so proprio se volete. Poi, mostre e musei a Cuneo espongono gli incredibili, i pittori che non chiudono il titolo delle loro opere per ottenere più pubblico. Ad esempio, tra le opere esposte c'è la crocifissione di, clicca qui per vedere il video, pazzesco, non immaginerei mai di quale materiale è fatto l'orecchino di questa ragazza, e sembra una normalissima Gioconda, invece clicca per saperne di più. E chiudiamo con i libri, perché esce di nuovo il libro di un altro di Federico Moccia, Io amoravo, un amore imperfetto. La storia di uno studente che si innamora di una prof di latino, vorrebbe regalarle delle rose, ma sbaglia declinazione e le regala dei lupi. Va bene.

Blanco insieme ad Elisa con Ricordi, nuovo singolo per Blanco, anche album che uscirà molto presto, anzi mi sa che è già uscito il disco nuovo. Va bene, va bene, va bene. Allora, dicevamo prima, no, il caldo, la bella stagione, e io sono originario della Sicilia e ogni tanto qualche amico mi dice: senti, ma se vado nella tua terra, consigliami qualcosa. Ecco, appunto, se hai un amico in Sicilia non lo chiamare, ecco, questo ti posso dire, perché no, perché io so di cosa stiamo parlando. La nostra, parlo anche per me, non è ospitalità, è sequestro di persona, cioè parlo veramente anch'io per esperienza personale. No, mettiamo, c'è un milanese immaginario, no? Stefano, che telefona a Carmelo a Palermo e dice: guarda, sto venendo a Catania, oh che meraviglia, adesso vengo a prenderti, ti organizzo tutto io, tranquillo, vieni. Quando vieni? Mercoledì 10:30, guarda, vengo, guarda, sono troppo felice, bello bello bello. Inizia così: Carmelo va al bar e dice: mercoledì devo andare all'aeroporto perché viene mio amico Stefano da Milano. Uno dice: Carmelo, ti faccio compagnia io. E l'altro si aggiunge: e io? Vieni pure te. Gli altri tre, che non sanno mai cosa fare da soli, facciamo un'altra macchina e veniamo pure noi. Andiamo. A casa è uguale, cioè la nonna deve andare a tirare le analisi, lo zio un vestito, la mamma deve fare le compere. Niente, arrivano 10 persone a Catania, 350 macchine parcheggiate. C'è una delegazione, Obama sta arrivando, non un amico da Milano. Arriva questo a Milano, dopo baci, abbracci, c'è la famiglia tutta schierata, 18 persone. Dice: ti presento, allora, mio cugino, mia mamma, mio papà, la sorella, il fratello, gatto, topo, elefante, non manca più nessuno, i due leocorni. Dice: guarda, ti ho organizzato tutto io, non ti preoccupare di niente. E Stefano già un po' spaventato: in che senso, scusa? No, nel senso che oggi sei a pranzo da me, domani da mia mamma, domani da mio zio. Poi ti porta a guardare la fortificazione araba, il castello normanno, e dice: ma il mare? È al mare l'anno prossimo, dai, non è che non torni più, dai. Il pranzo in onore di Stefano almeno 20 giorni prima. Sì, perché tutta la provincia deve sapere che sta arrivando l'amico di Milano. Si va dal fruttivendolo, mi raccomando, mi raccomando, con le melanzane, quelle fresche, che poi non fare brutta figura, vai dal macellaio, mi raccomando, la salsiccia quella buona, che non è il pasticcere, mi raccomando, i cannoli, mettimeli via tutti, tu si ammazza tutti gli animali possibili, capretto, maià, tutto si fa una strage, non deve mancare niente. Allora c'è questo pranzo, lui arriva, c'è l'antipastino, fetta di salame, qualche formaggio, e Stefano fa già il primo errore. Dice: guarda, veramente io, dopo aver mangiato un po' di salame, un po' di formaggio, una fettina, guarda, io sono a posto così. Ciao. Questo è l'inizio, neanche si conta questo qua, è come per scaldare il motore, neanche, questo è l'inizio dell'antipasto. Assaggia il primo, assaggia il secondo, la pasta con le sarde, poi assaggia l'agnello, assaggia la salsiccia. Stefano perde conoscenza, non ci è abituato a mangiare così. Con quello che c'è a tavola ci campa un mese, cioè non siamo abituati, fateci caso, non siamo abituati. Quando poi perde conoscenza, il fatto è che non sa più dov'è, dice: dove, chi mi ha invitato? Non si ricorda più niente. E poi c'è il momento della torta, e lì la torta è problematico, perché Stefano dice: basta, veramente, non ne posso più, fatemi respirare, non ne posso più. E lì c'è il momento, cioè, dice: no, la torta della nonna devi assaggiarla, una settimana che prepara solo per te, no, ma guarda, una fetta sola, dai, e vabbè. Sì, ma non è la torta che si fa a Milano. Milano si mette sotto la lingua per provarla, è omeopatica quella di Milano. No, la nostra è la rotta di scorta di un pulmino. Cioè, veramente, è una roba. Vedete che arriva, cioè, sembra che stia entrando la Madonna, perché devi tenerla, sta arriva papparapappa, la torta della nonna, è una cosa. E lì c'è il momento dell'assaggio, questo assaggia, e lì c'è il gelo perché c'è la domanda: era buona, Stefano, era buona, sì o no? C'è la nonna, si mette davanti al tavolo così, sembra Totorina con le tette la nonna, no, è veramente, è orribile, è una roba orribile. Sì, perché devi fare, è uguale al nonno, devi fare il segno con lo spray dietro per distinguere, se no non. E lì c'è quel sottile, diciamo, confine che c'è sempre in Sicilia, perché l'ospite è sacro, l'ospite è quello d'onore, può fare quello che vuole, ma ospite, non fare stupidate. Che qua il confine veramente si passa da brindisi a seggiolate in testa, macchine bruciate, attento. E allora Stefano la percepisce un po' sta cosa. Allora com'è? Signora, Stefano è una persona per legge, signora, buonissimo, proprio è una cosa fantastica, una torta fantastica. Gli è piaciuto? Dai ancora un po', dai ancora, vai. È fantastico.

One Republic, Need Your Love, questo è Radio Orizzonti, liberi tutti, showtime, il pranzo dura così, ragazzi, guardate che non ho inventato nulla, perché anche il pranzo in sé, anche quando non hai invitati da Milano, quanto dura? 6 ore. Sì, sì, perché praticamente tu mangi con calma, poi dormi un paio d'ore perché quello che hai mangiato se esci cappotti, poi con calma se accompagni i figli in palestra così e poi se avanza tempo vai, se no non ci vai, però la Sicilia è meravigliosa. Va bene, parliamo di nomi, nomi di persona, perché volevo giocare un po' con i nomi, nel senso che quando io parlo chiaramente dei nomi di bambini, di essere papà, quello che, se mai diventerò papà nella vita, quello che mi intimorisce, se vogliamo dire così, quello che mi mette un po' in allarme è come lo chiamo questo bambino, questa bambina, sia maschio che femmina, perché poi ho paura che lo prendano in giro, capito? Non è tanto il nome, però è l'immagine che evoca il nome, che non so se mi state seguendo. Per esempio Fulvio ti dà l'idea di un cacciavite nel mondo. Fulvio. Più forte Flavio. Occhio a non spingere che da dietro arriva Franco. Se nella fase tra Fulvio e Franco, aria, aerofagia, no? Se siamo nella fase tra Fulvio e Franco, c'è l'aerofagia. Se fa rumore, l'aerofagia fa Brian. Se sei in un posto al chiuso tipo l'ascensore fa Alfonso. Poi c'è quello un po' maleducato, Simone, mette un po' le mani nel naso, Simone, non chiede mai permesso, Simone. Se poi quando l'hai trovato diventa Ettore, eccolo qua, Ettore. Con ciò che hai fatto può diventare o Manuel o lo lanci Pasquale. Ennio è un infermiere che ti mette la supposta senza dirlo. Ennio, orca, oh, occhio, Ennio. Se è mal destro, Enea! Andrea non parte, ci avete mai fatto caso? Il nome Andrea non parte, perché sei lì, Andrea, non parte. Pensi che parte all'improvviso, Brando. E all'improvviso va più lento, Bruno. Galeazzo.

0: Mascia, mascia, mascia. E vabbè, e poi ci sono altri, che ce ne sono degli altri che adesso non trovo, però sono belli i nomi, sono belli da cui giocare. Mascia, mascia, dai.
1: Sì, poi quando la tua donna ti schiaccia i punti neri, Agnese, non so se avessi fatto caso, Agnese, non so, se poi i punti nelle sopracciglia con la pinzetta è Cinzia, le ascelle Chiara, linguine Cristiana, lì brucia, Selene è un laccio slacciato, no? Selene, va via, Selene, cade di faccia e diventa Tamara, se batti i denti, pia. E poi il seno delle donne, ragazzi, com'è? A 20 anni della donna com'è? È Susanna. 30 anni è Sara. 40 Sharon. 50 Chantal. Però c'è la chirurgia e diventa Clizia. Diverso è per l'uomo, e qua chiudo, l'uomo, perché l'uomo assiste passivamente al declino. 20 anni è Rino. 30 è Renzo. 40 Lorenzo. 50 Lanfranco. Non ce la fa più, vabbè.

Oh yeah, lei è Emma insieme a Arcomi con Vacci Piano, questa è Radio Orizzonti FM 88 in blu, liberi tutti, showtime. E allora siamo in vena di consigli, perché dopo i consigli per il weekend inforco il camice, metto il camice e divento medico, tanto possono farlo tutti. Ecco, il Covid, lo dico sempre, ce l'ha insegnato, che perché non tanto sono tutti esperti sul web, e allora anch'io per due minuti metto il camice, un attimo metto anche comodo, però scherzo, ragazzi, cioè sto scherzando. Vabbè, comunque qualche consiglio medico, che arrivano poi le domande, quindi io rispondo. Per esempio, qualche consiglio: se avete la

lingua molto molto rossa con striature ai lati e non sapete cosa fare, fate il logo dei Rolling Stones, guardate che ci guadagnate, cioè è molto, sì sì, è interessante. Se volete invece aumentare l'effetto di un farmaco omeopatico poco efficace, non sapete come fare, provate con abracadabra e secondo me funziona, funziona. Sì, si possono assumere agumentine e cocaina insieme, se volete regalare agli streptococchi prima di ucciderli una serata un po' matta, via, però insomma, proprio se volete, se volete. Se il vostro medico vi ha prescritto supposte di nitroglicerina, provate, sarà una bomba, andate, andate, fate. Se invece sempre il medico vi ha dato degli antibiotici fatti da lui in casa, capisco che non vi fidiate, almeno cuoceteli però prima, perché così almeno vedete, provate, provate. Se domani invece sono 3 anni esatti che non andate di corpo e non sapete che fare, io vi direi una bella torta per festeggiare la ricorrenza, direi che ci sta benissimo, benissimo, tanti auguri, tanti auguri. Se siete tristi ma anziché vedere tutto nero vedete tutto arancione, siete depressi e daltonici, tutte e due, sì, qua è un po' più grave, è proprio più grave. Se ogni tanto vi manca il respiro, accettatelo, le relazioni finiscono, succede, se vi manca il respiro succedono, le relazioni finiscono, ragazzi, quante. Se invece vi state chiedendo ma riavere le tonsille è possibile, sì, se hai tenuto lo scontrino sì, tornate, ok. Invece se vi state chiedendo se esiste qualcosa di più doloroso dell'anestesia generale, l'anestesia colonnello, sì, è un pochino più severa ma la fanno solo in alcuni posti, quindi ve la sconsiglio anche quella, però vabbè, ok.

Radio Orizzonti in blu, questo è Liberi Tutti Showtime, eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Allora, si riflette adesso, un po' di pensieri che mi appunto in queste settimane, perché sono tornato un po' più riflessivo, cioè ancora di più, sì, ancora più del solito. E allora le cose succedono e io rifletto e me le appunto ragazzi, me le appunto. Secondo l'OCSE, un bambino su tre è sovrappeso. Pensate quanto soffrono quei tre là sotto, cioè vorrei proprio... poverini, poverini. Sant'Antonio è morto a 36 anni, quindi questa cosa delle catene secondo me non porta così fortuna, non so, poi magari mi sbaglio. Entro il 2040 sarà africano un bimbo su tre, io darei una controllatina alle vostre mogli, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Ma poi sono anche domande che mi faccio, quesiti che mi pongo, ma all'ospizio si registreranno casi di nonnismo? Ma... sono sempre più confuso. Ho letto questa anche, che Paolo Brosio ha dichiarato: non lo faccio da 2 anni per un voto. E studia, cioè non è che studia, porca miseria, che ci vuole? Secondo alcuni scienziati, agitare la mano guardando un altro individuo sarebbe salutare. Chissà. Sui giornali africani ho constatato che il 90% è cronaca nera, poi il gesto 10 e poi il resto, non so. Quanti ricordi anche che mi appunto, per esempio questo, mio nonno mi raccontava di come conobbe, sempre me lo raccontava, di come conobbe quell'ebrea ad Auschwitz, fu la sua prima cotta, proprio si innamorò perdutamente. Il principe azzurro, ragazze, ve lo dico, non esiste, non esiste, si ottiene solo mischiando il principe blu col principe bianco, se no non ce la fate. Ieri sera ho chiesto il numero a una ragazza, oh, me l'ha dato subito, sono il 72%.

0: Max, come si chiama sto pezzo?
1: Italia Starter Pack.
0: Grazie. Radio Orizzonti, questa è Liberi Tutti Showtime. Eccoci qua. E allora, sono tornate le storiche, cioè notizie che noi andiamo proprio in esclusiva, ce le danno solo a noi. Questo è un vanto, ragazzi, ce le danno solo a noi queste notizie. Veramente. Grazie. Non possiamo dire chi, perché insomma, glissiamo, perché sono cose segretissime, secretate. E quindi, però ci fa piacere perché poi sappiamo che voi le usate. E mi raccomando, usatele, fate bella figura stasera a cena, mi raccomando, dite: ho sentito a Radio Orizzonti ad esempio che all'isola d'Elba, per esempio, verso la fine dell'Ottocento approdarono una ventina di persone che rivendicarono la proprietà di alcune terre. Catturati e interrogati dissero: noi e sei gli etruschi, sei stati in vacanza 1200 anni, ma ora si vuole tornare a casa, sarà mica un problema. Era loro. Il Dalai Lama sarebbe la reincarnazione del maestro più potente della storia, il Dalai Bilama. Egli aveva due forze mentali: la prima tirava fuori la spiritualità, la seconda la catturava prima che rientrasse. Si vede, il Dalai Bilama. La tribù cannibale dei Barmabù celebrava una festività molto simile alla nostra Epifania. Appendendo nelle capanne del villaggio una calza, però con dentro un piede umano, vedi? Certamente. In alcuni scritti si legge che a Sodoma esistesse un locale, l'Hollywood, dove si poteva ballare fino alla perdizione, ed esso disponeva anche di tre spazi o piste. Tra queste c'era la musica Hellenic, coro della tragedia con DJ Proteus. Ma dai, si faceva musica, già allora, ma pensa, meraviglia. E infine questa: Massimiliano d'Asburgo pare indossasse la corona solo dopo averci infilzato una fettina di limone. È un vezzo, vabbè.

0: Dal 2009 Beyoncé Knowles con Hello. Eccoci qua, dopo le storiche, sapete che i liberi tutti, Showtime, arrivano le ermetiche, queste poesie brevi alla stile ungarettiano che lasciano un po' lì a pensare, però poi dici ah, ecco cos'era. Per esempio, la prima ermetica di oggi si chiama Funerale nell'antico Egitto e fa solo così: si piange o si ride? Se, va bene. Detto popolare dell'Africa occidentale, l'apparenza inganna. Sì. L'altra, questa qui si chiama Esortazione a pittore nascosto. Dai, esci da lì, dai, esci, dove sta? Esci da lì, su. Questa si chiama Trama incerta e fa sì, no, sì, no, sì, no, sì. Va, vediamo. Rifuggire farinaceo. Il pane non affronta mai i suoi problemi, lievita. Bravo. Questa invece, restiamo un po' lì, atleta pizzaiolo. Fa sport per mantenersi in forna. Bene. Casalinga impaziente invece fa così: che barba ste bietole ho, non riesco più a cucinare, vabbè. E quest'ultima si chiama look temporale e dice: i puntuali si differenziano dai ritardatari per il loro aspetto.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar, Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime, siamo quasi in fondo e allora cosa manca ragazzi? Vediamo se avete studiato, sì vi sento, la poesia, bravi, bravi avete studiato, la poesia. E più che una poesia è un pezzo di un romanzo, di un saggio di Franco Cassano, che era un sociologo venuto a mancare nel 2021, che ho letto, sto leggendo per l'università, vi dico la verità, quindi unisco l'utile al dilettevole, come si dice. Il libro si chiama Il pensiero meridiano, ve lo consiglio perché vi dà un'idea del sud un po' diversa da quella che stereotipata che abbiamo noi del nord, comunque che hanno molte persone. E lui era di Franco Cassano, era pugliese, era di Bari, ha scritto questo libro prima nel 96, poi l'ha ripubblicato. Pensiero meridiano, tra l'altro, è un concetto che viene da Albert Camus, che era uno scrittore anche lui di frontiera, no? Metà francese, metà algerino. E questa cosa mi è piaciuta molto perché parla della lentezza, che oggi è una cosa veramente. Parlare di lentezza oggi davvero ti dice ma come, si va tutti così veloci? Invece no, bisogna un po' riscoprirla perché veramente rifiatiamo, cioè ragazzi, non davvero. Andare lenti. Dice Franco Cassano, bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna e di contadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede aprirsi magicamente il mondo. Perché andare a piedi è sfogliare il libro e invece correre e guardare solo la copertina. Bisogna essere lenti, amare le soste per guardare il cammino fatto, sentire la stanchezza, conquistare come una malinconia le membra, invidiare l'anarchia dolce di chi inventa in momento la strada. Bisogna imparare a stare da sé, aspettare in silenzio, ogni tanto essere felici di avere in tasca solo le mani. Andare lenti è incontrare cani senza travolgerli, è dare i nomi agli alberi, agli angoli, ai pali della luce, è trovare una panchina e portarsi dentro i propri pensieri lasciandoli affiorare a seconda della strada. Bolle che salgono a galla e che quando sono forti scoppiano e vanno a confondersi col cielo. Andare lenti è suscitare un pensiero involontario e non progettare, non il risultato dello scopo e della volontà, ma il pensiero necessario, quello che viene su da solo, da un accordo tra mente e mondo. All'Occidente spetta il compito difficilissimo, ma non nuovo, di diffidare del proprio nobile universalismo, che corre in soccorso e in aiuto, di non pensare che le proprie istituzioni siano un campo neutro sul quale le culture si sfidano e si incontrano ad armi pari. Mi si consenta di chiudere con una riflessione personale che nasce dall'abitudine di pensare le vacanze estive in Grecia e che probabilmente esprime più che un pensiero organico e maturo un intreccio di convinzioni. Mi è capitato sempre di osservare che laddove arrivano i turisti spariscono i religiosi, splendidi e non più remoti monasteri con pochi frati superstiti sono consumati ogni giorno da migliaia di turisti, tra i quali anche il sottoscritto, certo. C'è sempre però qualcosa di amaro in ogni ritorno da queste visite, la sensazione che nonostante il nostro continuo assaggiare tutto, un sapore serio e importante si sottragga al nostro gusto e alla nostra conoscenza.

Coldplay con Sparks, 26 anni fa, era il 2000 tondo tondo, e questo classico invece per chiudere, per farvi fare una cantatina, di anni ne ha 50.

Che genio, Edo Edoardo Bennato dal 1976, Il gatto e la volpe, Burattino senza fili, un capolavoro, andatelo a recuperare. Abbiamo finito ragazzi, grazie ad Angelo Regia, grazie a voi, torniamo settimana prossima, siamo sempre qua alle 2, liberi tutti, showtime, ciao!

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Tu devi ascoltare.
3: A chi?
2: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
3: La radio.
2: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
3: La frequenza, mia
2: sì,
3: frequenza.
2: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
3: Il capezzolo della radio,
2: sì,
3: quello,
2: proprio quello della
3: sinistra.
2: Già fa, sintonizza e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel mondo meraviglioso della musica, come solamente noi non sappiamo fare, e non lo sappiamo fare sempre da qui, dagli studi di Radio Orizzonti FM88, oppure sul DAB. Molto semplice, digitate Radio Orizzonti sul DAB e ci potete ascoltare dovunque, veramente anche su Marte, Saturno, Nettuno, ci ascoltate veramente dappertutto. Va bene, certe cose non ve le posso dire perché comunque siamo in fascia protetta, quindi cioè sono le 15 e quindi di conseguenza dobbiamo stare attenti. Poi fuori fa un sacco di caldo, quindi noi quello che cercheremo di fare oggi è quello di portarvi una ventata d'aria fresca facendovi ascoltare dell'ottima musica, perché sapete che noi mica siamo, cioè, che poi uno è, giusto? Appunto. Signori e signori, è arrivato il momento di presentare tutta la ciurma. Oggi cambio, abbiamo fatto un cambio perché ogni tanto il Nino ha bisogno di rimanere in Brasile, non è che può rimanere sempre lì dietro il mixer, e quindi oggi dietro il mixer che abbiamo l'Alberto.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Alberto, come stai?
1: Bene, tu?
0: Ma scusa, ma come mai il Nino non c'è?
1: È partito.
0: Questo è da un po' che è partito, sì. Cioè, ma proprio da un, nel senso, cioè, da quando lo conosco che è partito.
1: È andato in Brasile.
0: È andato in Brasile, chissà come
1: beato
0: mai.
1: Lui.
0: Ci dispiace, infatti, capito? Cioè, veramente, veramente. Va bene, va bene. Chissà, anche, secondo me gli mancheremo, certo, sì. certo, in Brasile gli mancheremo io e te, vero? Sì, va bene. Direi che è arrivato il momento di ascoltare il nostro primo brano. Li abbiamo intervistati settimana scorsa, loro sono i Break Me Down e questa è See My Fall.

0: Cambiamo completamente genere oggi, quindi andiamo su una tipologia di musica completamente differente dai Break Me Down, ma comunque sempre sempre interessantissima e un sacco bella. Oggi ospite per la prima volta Watsanane Chimerica.
1: Ciao.
0: Benvenuta.
1: Grazie mille.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie. Sono queste molto
0: queste sono le risposte che ci piacciono di più, capito? Perché poi devi sapere che in questo periodo dove è tutto complesso, tutto complicato, riuscire a stare bene è proprio un atto di virtuosismo.
1: Bisogna avere molta determinazione a volte.
0: Allora, Chimerica, partiamo proprio dal tuo nome. Cioè, come mai hai scelto il nome d'arte Chimerica?
1: Allora, io mi chiamo Erika.
0: Ok.
1: E in realtà i miei genitori, quando dovevo nascere, mi volevano chiamare Kim.
0: Okay.
1: Che poi è diventato il mio terzo nome. Mi chiamo Erika Stella Kim. E Kim è sempre stato un po' il mio nome non ufficiale,
0: okay.
1: E infatti all'inizio volevo chiamarmi Kim. Poi io ho fatto questo gioco di parole tra Kim ed Erika, che nasce questo Chimerica, che viene da Chimera, no?
0: Okay.
1: E mi piaceva un sacco e pensavo che mi rappresentasse anche dal punto di vista artistico musicale, perché la Chimera, no, è un po' un mostro strano che è affascinante però anche un po' spaventoso. Mi affascinava tantissimo questa cosa. E allora ho detto ok, è mio.
0: Ma poi allora hai detto che ti chiami Erika Stella Kim, giusto?
1: Sì.
0: Ma con o senza virgola?
1: Con la virgola.
0: Quindi ti è andata anche bene.
1: Non sono stati così tanto sadici.
0: Ok, perché cioè sennò per firmare un documento ci vuole un quarto d'ora. Perché
1: esatto.
0: C'è Stella. Va bene. Allora, so che è sempre difficile comunque etichettare un artista per la musica che fa, ma giusto per dare un'idea ai nostri amici ascoltatori, che tipo di genere musicale fai?
1: Allora, è una domanda a cui ho riflettuto tanto, quindi ovviamente. Allora, ti direi che faccio una musica che mischia, diciamo, tante cose, tra cui l'elettronica,
0: okay.
1: E la musica italiana, quindi il cantautorato. Queste sono le due influenze più evidenti, secondo me, perché tendenzialmente canto in italiano e spesso le mie canzoni hanno proprio una forma canzone di un certo okay. tipo, però i suoni sono un po' diversi, sono un po' più sperimentali, se okay. vuoi.
0: Okay.
1: E quindi c'è questo connubio. Poi ci sono tante influenze a canzone per canzone, però...
0: Ma la tua scelta stilistica di voler cantare in italiano mm-hmm. è proprio consapevole? Cioè, hai detto no, l'inglese no in questo
1: momento. Allora, io scrivo anche in inglese in okay. realtà. Però ho notato che scrivere in italiano mi permette di esprimermi diversamente e meglio, perché okay. comunque è la mia lingua. Anche per quanto io possa aver studiato, parlato l'inglese, non sarà mai come la tua lingua madre, in cui puoi esprimere dei concetti un po' più
0: sono
1: intimi. Alcune sì. cose le puoi dire solo nella tua lingua.
0: Sì, è vero, sono d'accordo.
1: E quindi penso che infatti ho notato che tra l'italiano e l'inglese scrivo in modo diverso. Sono okay. più intima e più personale in italiano.
0: Ma quando ti capita di scrivere in inglese, pensi anche in inglese o prima sì. pensi in italiano e poi lo traduci?
1: No, non ci avevo mai pensato. Però no, penso in inglese. Anche okay. perché io mi faccio guidare abbastanza anche dai suoni, no?
0: Ok.
1: E magari ogni tanto mi viene una frase in testa, così dal nulla si genera.
0: Ok.
1: E allora inizio a esplorare quel concetto, però sempre in inglese. Cioè, nella lingua in cui sto scrivendo.
0: Bello, bello, mi piace. Cioè, io infatti tutte le volte che scrivo qualcosa lo scrivo in pugliese. Non so se è un bene questo.
1: Vedi, però... ha un senso.

0: Disco Kim, Kim Erika. Allora, che cosa è successo nella creazione di questo brano molto anni 80, devo
1: sì.
0: dire?
1: Okay. Beh, allora, parto col dire che io adoro gli anni 80, li ho sempre ascoltati fin da ragazzina, fin da bambina, e ho sempre trovato un'affinità, proprio mi sono sempre piaciuti particolarmente. E quindi questa canzone è nata proprio come un gioco del tipo: scriviamo una canzone anni 80, ok. E poi alla fine, vabbè, una cosa tira l'altra e ha preso la sua strada, diciamo. Però è proprio nata con quell'idea lì, soprattutto il basso, certi suoni. E questa canzone l'ho usata come un pretesto, questa okay. wave anni 80, per scrivere qualcosa di un po' più spensierato rispetto al mio solito. Un po' tipo, vabbè, dai, balliamoci su. Non okay. so se mi spiego. Infatti okay. è una canzone un po' da discoteca okay. anni 80.
0: Okay. Okay. Perché il tuo modo di scrivere è molto introspettivo, quindi?
1: Tendenzialmente lo è un po' di più, ecco.
0: Okay, okay.
1: Meno leggero, ma neanche leggero, non deve essere per forza pesante, però è un pochino più introspettivo. Questa qui ho voluto provare a fare qualcosa di
0: diverso completamente, ok.
1: Sì.
0: Una boccata d'aria, no?
1: Bravo, esatto, okay, okay. ne avevo bisogno io okay, prima okay, di tutto. Okay.
0: Ma quindi il tuo modo di scrivere si parte da delle tue esperienze personali o anche da altre situazioni che magari vedi e poi vuoi dare il tuo contributo personale?
1: Entrambe le cose. Okay. In questo caso era, diciamo, ho preso spunto dalla mia vita, da un'esperienza personale, è una storia romantica fallita, insomma, vecchia, che a distanza di anni ci ho ripensato e ho detto: ma sai che c'è, ma ridiamoci su, cioè anche meno,
0: okay, okay.
1: non so se mi spiego.
0: Okay, okay. E poi ci sta, perché voglio dire, cercare di non di affrontare, diciamo, delle cose che magari ci possono aver fatto soffrire senza mm-hmm. Dargli troppa importanza è assolutamente terapeutica.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Ed
0: è una
1: catartico
0: cosa, cioè sì, sì, sì ma giochiamoci su, ma perché no?
1: Sì.
0: Ok, ok. Ma tu scrivi prevalentemente per gioia o per tristezza, mettiamola così?
1: Ammetto, purtroppo, che tendenzialmente le mie canzoni vengono fuori da momenti di struggimento, le trovo abbastanza terapeutiche, appunto.
0: Ok, ok.
1: Quindi sì, non per forza, però oppure da momenti di sollievo anche,
0: okay.
1: però che parte sempre okay. da uno struggimento, da okay. un dolore che poi si rilascia e finalmente. Ma, e allora quello l'ho trovato molto ispirante.
0: Ma tu tendenzialmente sei una persona allegra o sei una persona che comunque sia, cioè, vive questa complessità?
1: Ma dai, come tutti cerco di...
0: Allora, cioè, non è che ti posso dire tutto quello che mi stai chiedendo, allora ti do pochettino di
1: dai, anche
0: cioè,
1: tu.
0: Così ogni tanto mi capita, cioè, voglio dire, non è che sei ogni tanto.
1: Mi barca meno come tutti in questa vita. No, dai.
0: Ok, ok. Perché poi in realtà alcune volte è molto più semplice riuscire a parlare di situazioni magari un po' più complesse interiormente piuttosto che parlare di allegria.
1: Mm-hmm.
0: Tante volte è molto, cioè l'allegria è più difficile da trasmettere in una canzone.
1: Mamma mia,
0: volte,
1: sì, in arte, cioè
0: sì.
1: proprio. Ma sai che infatti ogni tanto dico: magari sono felice. Toh, guarda, un giorno così. E dico,
0: non capita spesso, però
1: esatto, ogni tanto capita anche a me. E ci provo e dico: cavolo, vorrei veramente esprimere questa cosa. E tabula rasa. Dico: cavolo, non mi è ancora successo di riuscire a esprimere, perché è molto difficile, è un sentimento particolare.
0: Sì,
1: e non sono ancora, ci ho provato, non sono ancora riuscita a essere soddisfatta di una canzone che parla di gioia e di felicità pura.
0: Ok, ok. Qual è il momento migliore della giornata per scrivere? Se c'è.
1: Ma non c'è un momento preciso, però ti direi la mattina e la sera.
0: Okay.
1: Che per me sono momenti in cui tendenzialmente, poi dipende, sono da sola.
0: Ok.
1: Tendenzialmente scrivo in treno,
0: okay.
1: in bicicletta.
0: Cioè, allora, sul treno uno può dire: vabbè, ok, cioè il treno posso scrivere perché ho tutto il tempo e la possibilità di poter... In bici non ho idea di come tu faccia.
1: Tu non hai idea delle note vocali che ci sono sul mio
0: okay,
1: telefono.
0: Okay,
1: ci sono io che pedalo e reggo questo telefono e faccio no, terribile. Infatti dopo arrivo a casa e dico: cosa?
0: vabbè, ok, questo lo cancello.
1: Esatto, però ogni tanto, okay, ogni tanto, e non lo so perché, però a me i viaggi, gli spostamenti in generale mi ispirano. Sarà che non ho nient'altro da fare che,
0: ok,
1: viaggiare, che spostarmi, e mi balzano in testa queste cose. E quindi ti direi così, sì.
0: Allora, io adesso ci ascoltiamo questa canzone qua, e poi sono curiosissimo di capire com'è nata questa canzone, perché si intitola Coro per la fine del mondo.
1: Sì.

0: Allora, partiamo dal titolo, quindi coro per la fine del mondo.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi è una cosa che ti aspetti, è una cosa che speri o è una cosa che non vorresti che accadesse?
1: Allora, devo fare una premessa.
0: Ok.
1: Come è nato questo pezzo? Ero con un amico, un mio amico con cui scrivo ogni tanto, ci divertiamo a scrivere, e abbiamo iniziato a fare questo beat molto cupo, molto okay, elettronico, e poi abbiamo iniziato a parlare di che cosa ci suggestionava, diciamo, e abbiamo iniziato a buttare lì idee, cose, e praticamente è nato un po' per caso, però alla fine ci siamo ritrovati a scrivere questa canzone che è un sacco apocalittica, capito?

0: questa non è la fine del mondo, che è come se gli fosse scesa la paranoia, okay, e si rende conto, okay, che okay, è tutto ok, okay, okay. È molto nata da, dal periodo che stiamo vivendo, devo dire. Adesso che ne siamo un po' usciti la vedo già diversa, però sai, è stato un periodino.
1: Ma poi tra l'altro c'è degli aspetti incredibili, che la nostra mente, se non la si controlla, ti porta realmente dove lei vuole.
0: Totalmente.
1: Cioè, quando stavi raccontando appunto la storia di questa canzone, dove c'era un tipo che si stava tirando una paranoia.
0: Sì.
1: Cioè davvero, quante volte magari ti capita, non so, di entrare in casa e hai sentito un rumore che normalmente in una condizione normale diresti vabbè sì, è stato il mio vicino di casa che ha sbattuto la tazzina,
0: sì.
1: Invece quel giorno lì decidi inconsapevolmente, perché poi è la tua mente, sì, che fa scattare tutto, decidi che invece quello è un rumore diverso,
0: mm-hmm,
1: e gli scatta la paranoia,
0: pericolo,
1: sì, lì il pericolo è tipo ci sarà qualcuno in casa,
0: sì sì,
1: della lavastoviglie secondo me, cioè, e ti diri tutte le storie è normale,
0: sì,
1: come, cioè, è anormale come situazione, però capita davvero a tutti.
0: Poi secondo me se sei in un periodo di forte stress, in più se magari hai la mia età e sei in questo, secondo me le persone della mia generazione vivono questo senso di disagio, di precarietà costante, e quindi diciamo l'asticella della paranoia si alza
1: okay.
0: E poi c'è il lockdown e si alza, e poi hai la giornata storta eccetera, e magari andare, sì, scivolare,
1: ciao,
0: esatto. È una cosa,
1: ma l'hai appena tirato fuori, tu come l'hai vissuto il lockdown?
0: Bella domanda, è difficile, sai, risponderti. Beh, allora, il primo lockdown è andato abbastanza bene, tra virgolette, insomma, perché mi sono trasferita temporaneamente dal mio ragazzo, quindi stavamo, almeno ci facevamo compagnia.
1: E già,
0: diciamo,
1: questo
0: così
1: non è male.
0: Mentre il secondo sono tornata a Padova, da Milano, in cui vivevo a Milano, e poi mi sono trasferita a Padova, e lì è stato un po' tipo oddio, poi era il secondo, non ne potevo più, è stato un po' deprimente, però ho scritto un disco, quindi ok. Diciamo che va bene così.
1: Perché in realtà quello che poi ci ha dato il lockdown è quello di avere un sacco di tempo a disposizione.
0: Tantissimo, sì.
1: Cioè, pazzesco, veramente.
0: Oddio, io ho lavorato come non mai, ma perché io lavoro a casa,
1: okay,
0: facendo produzione, okay, quindi okay, ho lavorato di più, sai perché? Perché tipo, chi non fa il musicista a tempo pieno, improvvisamente ha detto, oh ma io devo fare un disco, oh ma io devo fare questo, e quindi avevo più lavoro.
1: Fantastico, cioè, ragazzi, possiamo organizzare un altro lockdown?
0: Grazie, mi servirebbe un po'.
1: Però in realtà è vero, perché ci ha dato la possibilità comunque di fermarci e di poter mandare avanti magari tutte quelle idee,
0: sì,
1: che comunque nella quotidianità non avevano spazio, no?
0: Esatto.
1: Perché comunque, a meno che una persona non lo faccia realmente di lavoro, quindi il discorso cambia, però tutte quelle persone che magari hanno la passione o magari anche l'idea che un giorno potrebbe diventare questo suo lavoro, devono trovare il tempo per poterlo fare.
0: Certo.
1: E chiaramente poi tu ogni tanto, no, quando viene a Milano, ti rendi conto di quanto Milano sia frenetica.
0: Mamma mia.
1: Completamente. Cioè, quando tu entri in un bar da qualsiasi altra parte d'Italia, ciao, no, vieni, dai, siediti, no, vieni, beviti un caffè. A Milano è, dai, frigo, levi il caffè, via, dai, pedala, via.
0: Ma così. Infatti è una cosa, pazzesco, che mi stupisce tantissimo di Milano, nonostante io ci abbia vissuto, eccetera, dovrei essermi abituata, è che le persone non camminano, corrono.
1: Corrono, sì.
0: Sarà che io ho vissuto, sì, a Roma anche, e lì è proprio...
1: E anche peggio lì, mi hanno detto, No.
0: Ma lì, allora, il traffico sì, okay, corrono, okay, però, cioè, se vai al bar, ma lì è tutto con calma, lì è tutto sociale, tutto conviviale, mentre okay, qui è... Via, è abbastanza diverso, infatti...
1: Però il traffico è brutto lì.
0: Sì, bruttissimo. Terribile, sì. Orribile.
1: Cioè, io che mi lamento del traffico di Milano, cioè, mi hanno detto persone che comunque, bazzicando Roma, sì, dicevano, sì, che i motorini, tipo, già a Milano ti passano a destra, a sinistra.
0: No,
1: là è anche peggio,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì. Ma guarda, proprio il traffico è ti tira fuori lati di te che non vorresti. Sì,
1: però fanno un sacco ridere.
0: Tantissimo. Cioè, io adoro Roma, adoro i romani.
1: Sì, sì, cioè, guarda, fanno un sacco. Io mi ricordo una volta che ero fermo al casello, proprio in entrata a Roma, e quindi stava piovendo proprio tantissimo. Il socio di fianco a me tira giù il finestrino, guarda il casellante e gli dice: scusi, ma sa se domani piove? E il casellante, con il savoir-faire proprio romano, cioè tira.

0: giù la pataletta, lo guardo e faccio: oh, ma che te sembro Giuliacci? Capito? Cioè, e lì, cioè, abbiamo iniziato a ridere come dei matti. Perché
1: sono bellissimi, cioè, i romani. Sembra cioè, sempre che ti trattino male, in realtà è così e basta. Cioè, anche i camerieri, sembra che gli fai un favore, non lo so, è proprio bellissimo.
0: Sì, poi tra l'altro, cioè, mi ha fatto venire in mente di un cameriere che una volta mi ha portato una grigliata enorme, io non ce la facevo più a mangiare, faccio: ma scusa, ma questa è per me, eccetto che è per te, le altre cose te lo date per sentire se erano cotte, questo è il cibo vero.

0: Lasciami entrare. Allora, abbiamo parlato prima appunto del coro per la fine del mondo, di questo viaggio, no? Di questa persona, diciamo, che si è fatto questo film. Invece sì. Lasciami entrare.
1: Allora, non ti ho detto prima che questo disco,
0: che si intitola
1: Fantasmi.
0: Ok.
1: Racconta un po', se vuoi, puoi vederci una trama tra le canzoni.
0: Ok.
1: Ed è un po' da una situazione di, vogliamo dirlo in maniera drammatica, di dolore.
0: Ok.
1: Di trauma anche. Piano piano il protagonista, se vuoi vedere, piano piano fa un suo percorso e rinasce.
0: Ok.
1: Questa canzone, Lasciami entrare, è il dopo. E quindi quando c'è stato il superamento, o comunque una guarigione, e si è pronti per una nuova
0: esperienza.
1: Esatto. E quindi Lasciami entrare è proprio un desiderio di entrare in connessione con questa persona che hai davanti, una nuova persona che vorresti conoscere, ma in maniera sincera, profonda, senza, spogliata di qualsiasi artefatto. Mi spiego?
0: Assolutamente, anche perché, guarda, tante volte io credo che uno degli errori più grandi che si possa fare quando si conosce una persona,
1: mm-hmm,
0: è quello di vestirgli addosso quello che tu vorresti che fosse.
1: Certo.
0: Non quello che realmente è, no? E poi invece, pian piano, nel corso del tempo, quando iniziano a cadere tutti questi vestiti che tu coscientemente gli hai messo addosso,
1: certo,
0: ti rendi conto poi effettivamente la persona che hai davanti, dici: occhio.
1: Esatto. Non solo, secondo me, ma anche nel mostrarsi all'altra persona quando magari non c'è, anche quando c'è confidenza, in realtà mi rendo conto che ci sono tantissime sovrastrutture, tantissime barriere che si tendono a mettere per tutta una serie di motivi che potremmo parlarne ore, e invece qui c'era proprio un desiderio di lasciamo stare tutte queste cose, cioè conosciamoci e noi e basta. Quindi entriamo proprio in contatto, in connessione, è un po' questo.
0: Che bello, come pensiero complesso, mm-hmm, perché non è molto facile, perché comunque devi trovare dall'altra parte anche una persona che abbia la stessa attitudine nel voler fare questo percorso.
1: E la volontà anche.
0: Sì, e la volontà, brava, mm-mm, la volontà, perché poi in realtà si sceglie sempre la via un po' più semplice, no? E quindi non quella della consapevolezza e della, mm-hmm, volontà, giusto? Cambiando momentaneamente discorso, nel tuo percorso musicale chi sono stati quegli artisti che ti hanno più influenzata?
1: Oh mamma, allora, quanto tempo hai? No. Allora, è strano da dire, ma non posso non dirlo. Io fin da piccola sono stata una fan accanita dei Beatles.
0: Ok.
1: E li ho proprio consumato, i CD che avevo. Mi ricordo ancora il primo giorno in cui mio padre è venuto a casa con il CD primo di One, che era tutti i singoli che erano stati primi in classifica, e io sono impazzita. E li ho ascoltati così tanto, così tanto, così tanto, che mi sono proprio entrati dentro. E non posso non menzionarli, anche se poi il genere che faccio è molto diverso.
0: Vabbè, ma quello...
1: Comunque c'è qualcosa che mi hanno sempre ispirato tanto, anche se, cioè, se ci pensi sono passati tantissimi anni, perché erano degli anni 60 i loro dischi, in realtà hanno un modo di scrivere che è assurdamente moderno e ancora interessante. Quindi quella è una fonte di ispirazione proprio inesauribile. Poi ti ho menzionato prima gli anni 80 e come suoni, come un certo attitudine al drama che non posso,
0: okay.
1: Sicuramente. E poi, che ne so, Björk è un mio idolo. Adesso te li dico proprio random. Lucio Battisti è un mio idolo. Patti Pravo, un sacco di... Guarda, te li dico un po' così perché non c'è un filo conduttore, okay, vero e proprio. Okay. Sono tante cose sparse, okay, che però ce le ho proprio...
0: E invece c'è qualche singolo, qualche canzone, qualche album,
1: mm-hmm,
0: al quale sei più affezionata e tu dici quella canzone... E sarà la mia canzone.
1: Penso che andiamo sempre sui Beatles.
0: Okay.
1: C'è una delle mie canzoni preferite in assoluto che si chiama Something, che, okay, l'ha scritta George Harrison. E parla di parla, è dal punto di vista del, di un innamorato che guarda la sua amata e dice: c'è qualcosa in te che non so spiegare, ma mi spezza praticamente. Ed è, secondo me, è bellissima, racchiude tutto un mondo dentro. E quella mi fa impazzire. Poi c'è i Velvet Underground, un disco, okay. Il primo disco che lo amo tantissimo. Che altro? Tanti, è difficile.
0: E invece oggi c'è qualche artista che ti ha piacevolmente stupito?
1: Sì, tanti. Beh, allora, la prima che mi viene in mente, un po' banale, però guarda, l'amo, Billie Eilish.
0: Ok.
1: Secondo me è un talento incredibile. E poi, ma tantissimi, Sevdaliza, la trovo molto ispirante dal punto di vista del mondo sonoro, poi ha una voce pazzesca. Mi vengono, cioè, ho un sovraffollamento nella testa e non esce.
0: Ma tipo invece italiani, c'è qualcuno che ti è piaciuto in questo periodo?
1: Sì, allora mi piace molto Dito nella Piaga.
0: Sì,
1: la trovo molto interessante,
0: molto brava, sì.
1: E poi da un punto di, non so perché, te lo dico perché sono andata a sentirlo 2 settimane fa, mi è piaciuto un sacco Tutti i Fenomeni, che è un progetto stranissimo però stra interessante secondo me, non so se è presente. E poi mi piace, che ne so, anche Mischeta mi piace un sacco, cioè ho un sacco di lati anche molto tamarri, non ti nego. Sì, ti direi questi per ora.
0: Non lo dire a me, io sono cresciuto con la techno anni 90, quindi c'è, cioè, più tamarra
1: pazzesco
0: di quella.
1: In effetti è dura.

0: Questa canzone un po' mi ricorda tipo una canzone di Vasco, no? Quando dice ciao, sai cosa vuol dire ciao, no? Ecco. Vuol dire un'altra come te, tipo qualcosa come per dire sì, guarda, me ne sto andando. Uh-huh. Oppure anche quella degli Alter Bridge, Watch Over You, no? Uh-huh. Quindi come tema, e questo guarda come me ne vado, è un po' quello il concetto, cioè guarda come me ne sto andando, anzi non mi guardare proprio,
1: esatto.
0: Capito? Cioè.
1: Ti ricordi che ti dicevo del percorso, della storia di questo disco, che è un po', c'è una trama? Questa è proprio la canzone che racconta, che è un po' la svolta, no? Sto male, sto male, sto male, ok, basta, me ne vado. E lascio tutte le spalle, e quindi guarda come me ne vado, anzi senti, non importa neanche questo ormai.
0: E tipo nella numerologia questo potrebbe essere il 5.
1: Uh-huh.
0: Perché se tu guardi tipo i numeri, uh-huh, cioè 1, 2, 3, 4 guardano verso sinistra. Il 5 è il primo numero che guarda a destra.
1: Ma dai.
0: È il cambio, cioè svolta per iniziare un nuovo percorso. Quindi.
1: Interessante. È proprio quello, è proprio quindi, voltiamo la pagina.
0: E nella tua vita, nel tuo percorso musicale, ti è capitato una cosa del genere?
1: Nella mia vita sì, è proprio questa, forse è una delle canzoni più autobiografiche che ho scritto, perché è nata proprio da questo pensiero, cioè mi ero resa conto che quella cosa che fino a ieri mi faceva male, male, ma tanto male, improvvisamente non c'era più, e quindi ho detto cavolo, è successo, che quando stai male non ci credi che succederà, e invece è successo, e quindi in realtà ho scritto cioè questa canzone parla anche di gioia in un certo modo, solo che ovviamente
0: modo adesso non è che dobbiamo per forza spiegarvi tutto, cioè ascoltate e basta, appunto, cioè adesso uno deve
1: ma io ragiono ad alta voce, dico cavolo, è vero, però se ci pensi
0: ma quando è stato il momento nella tua vita che hai deciso di fare, che è scoccata la scintilla, che hai detto questo è il mio lavoro, io voglio fare questo da grande?
1: Allora io sono, ci sono stati vari momenti, perché io ho iniziato a suonare il pianoforte a 6 anni, e prima già andavo a questo corsetto di musica, sai, propedeutica per i bambini, e però ero fissatissima, cioè era una cosa che mi prendeva tanto. La musica è sempre stata parte della mia vita.
0: Okay.
1: Poi ho iniziato a studiare canto, eccetera. Poi finito il liceo non sapevo cosa fare, perché volevo fare tante cose. E la musica non l'avevo neanche considerata, perché pensavo che non si potesse scegliere una cosa tanto ardita. E poi un giorno ho capito che si poteva, diciamo. E semplicemente da lì ho detto ok, io devo fare questo, e non sapevo neanche esattamente cosa, però sapevo che era quello. Un'altra svolta c'è stata quando mi sono trasferita a Roma e studiavo già canto, eccetera, e scrivevo già un po' di canzoni, e in una scuola che frequentavo c'era questo corso di musica elettronica.
0: Okay.
1: E ho detto ok, lo devo fare, e da quel momento, quando ho iniziato, mi si è aperto un mondo. Basta, io impazzita totalmente.
0: Com'è il tuo rapporto con i tuoi fan?
1: Ma allora, i miei fan. Guarda, ti dico una cosa. Stamattina apro Instagram e mi arriva un messaggio, sai, nelle richieste di messaggi, sì, delle persone che non conosci. E una persona che mi aveva taggato, ed era una nota vocale di lui che cantava una mia canzone.
0: Cioè, pazzesco, eh.
1: Io sono impazzita, cioè mi sono quasi commossa, ho detto non è possibile che qualcuno abbia avuto voglia di fare questa cosa. L'ho trovato stupendo.
0: Bello, sì.
1: E quindi per ora sono ancora tipo oddio, wow.
0: Però sono delle sensazioni veramente interessanti, cioè veramente belle. È,
1: sì,
0: capitato anche a noi una volta, quando siamo andati completamente fuori, uh-huh, dalla Lombardia, in un altro paese, in un'altra regione, per fare un'esterna, e quando il tipo che c'era alla hall dell'albergo ha detto ah, ma io vi ascolto tutte le domeniche, noi eravamo, ci siamo guardati come per dire
1: ma veramente,
0: ma noi. Vabbè. E poi in realtà ti rendi conto che in effetti tu non hai la percezione totale delle persone che ti ascoltano,
1: sì,
0: perché non hai la facoltà giustamente di poterle conoscere tutte, visto che comunque sono moltissime,
1: sì,
0: però quando becchi quella persona che te lo dice, fa un sacco bene,
1: vero, vero,
0: e lì puoi andare sereno sereno a farla ninna nanna.
2: Bella sei.

0: Siamo quasi arrivati alla fine, quindi per i nostri amici ascoltatori, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, quali sono i tuoi prossimi live, insomma tutto quello che vuoi e che gli puoi dire.
1: Allora, su Instagram, su Spotify, dappertutto mi trovate come Chimerica, con la K iniziale e la C di Erika. E il prossimo concerto sarà venerdì prossimo a Mare Urbano, Mare Culturale Urbano a Milano.
0: Bello, bel
1: e
0: posto.
1: E quindi sì, in un festival molto carino, il festival del ciclo mestruale, argomento molto importante e interessante. Quindi venite a ascoltare musica e anche a culturarvi. E niente, questo.
0: Dove possono trovare il tuo album?
1: Il mio album c'è...
0: Domenica questa, cioè vabbè
1: ah, è vero, quindi
0: questa qui la possiamo tagliare, poi la potete sistemare che voi, non è un problema.
1: Oh, cavolo, scusate.
0: Va bene.
1: È vero, sì, il mio CD è in vendita su Bandcamp, sempre come Chimerica, mi trovate facilmente, il CD si chiama Fantasmi. E se no Spotify, YouTube, dappertutto sono Chimerica.
0: Comunque, anche se non siete dei Ghostbuster o avete paura dei fantasmi, io questo album comunque lo prenderei.

quanti ne incontrerai nei tuoi candidi festini, baby. Raffaella Carrà fa vedere l'arcobaleno, lo dimenticherai.

0: Ultimissima domanda prima di chiudere. Allora, per tutte quelle persone che vorrebbero affacciarsi in questo mondo, qual è il tuo consiglio?
1: Studiare, ascoltare tantissima musica, non arrendersi, perché ci saranno momenti in cui vorrai mollare, ma non farlo. Pare banale, ma è vero. Questo.
0: Beh, non mi sembrano delle cose banali.
1: E collaborare con altri musicisti.
0: E io aggiungerei non avere la presunzione di essere arrivati. Perché
1: mai.
0: Tante volte magari c'è questo tipo di no, io ho fatto quello. No,
1: mai proprio.
0: Sperimentate, cercate, provate. E perché comunque il nuovo è proprio lì. Può essere dietro l'angolo, davvero.
1: Assolutamente.
0: Signore e signori, è stata ospite oggi a Wazzanane Chimerica. Quindi noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, quindi dalle 15 alle 16 e anche in replica dalle 21.30 alle 22.30. Mi raccomando, per tutta la settimana andate a caccia di fantasmi. Mi raccomando. Ciao belli.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

te da gennaio a dicembre. Ecco, parlo di te. Ah, ecco, parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Saronno Story. I ricordi di una Saronno che non c'è più. Dagli scritti di Giuseppe Radice.
1: Eccoci qua, carissimi radioascoltatori. Mi ha colto. Stavo un
2: bello,
1: po'
2: di sorpresa, guarda,
1: sorpresa,
2: però.
1: Sì. E noi. Stavo accompagnando la musica. Ecco, dai, va bene, dai. Allora, anche questa mattina,
2: Carlo
1: e Pinuccia con il nostro amico Gianni, il milanese. Guai se disum che le arius, perché lui dice che è un milanese doc. Né? Allora è qui con noi e ha scelto delle belle canzoni questa mattina, abbastanza vivacine,
2: che ci accompagneranno nella nostra vecchia Saronno.
1: Nella nostra vecchia Saronno, intanto che giriamo, eccetera.
2: Dove ci porti oggi?
1: Allora, oggi ho scelto dal libro Saron Sarunat, ho scelto delle frazioni o zone storiche di Saronno.
2: Bellissimo,
1: anziché fare il giro,
2: guarda,
1: ancora. Poi riprenderemo, ci piace un po' variare la nostra trasmissione, no? Fare un po' a volte personaggi particolari, a volte facciamo la strada, la via, no? In centro a Saronno. E quest'oggi invece abbiamo scelto queste frazioni o zone storiche.
2: Beh, le mie preferenze cadono su queste.
1: Sì,
2: che ci fanno conoscere proprio una Saronno, anziché il percorso completo di una via, di un tratto, eccetera. Qui invece zone sparse in tutto il nostro territorio saronnese.
1: Va bene,
2: da dove partiamo?
1: Dai, allora cominciamo con la Stella, la frazione Stella, e che è situata a nord-ovest di Saronno ed è storicamente perimetrata dalle linee ferroviarie della Saronno-Novara.
2: E là dopo il santuario, per intenderci.
1: Sì,
2: ecco.
1: A sud, dopo il santuario, c'è il Novara e della Saronno-Varese a est, dal cosiddetto ponte dell'autostrada che è a nord. Quindi è proprio in mezzo a queste tre vie, diciamo, no? con le rotaie e anche stradale. Quindi andiamo avanti al confine con Gerenzano e con la Cassinazza, di cui parleremo poi, no? Che è un gruppo proprio di cascine che è posto in aperta campagna, e a ovest con la stessa tratta dell'autostrada Milano-Laghi, è proprio al centro della viabilità lombarda, diciamo, no? Perché si va dappertutto, da lì. Quindi circa le origini di questo nome non ci sono delle indicazioni precise, in quanto non si è in possesso di dati attendibili.
2: Infatti la famiglia Franchi, residente dal 1911 in via Filzi al civico numero 24, questo prima della realizzazione dell'autostrada, questa via conduceva a Gerenzano, in alternativa alla Varesina, quindi alla provinciale, e veniva chiamata Via Vecchia per Gerenzano, e conserva una lettera con scritto «Signor Franchi Giovanni, frazione Stella d'Italia, Gerenzano, provincia di Milano».
1: Si deduce quindi che si chiamasse Stella d'Italia. E come ben sappiamo, prima dell'era fascista, Gerenzano faceva comune a sé ed era, come Saronno, in provincia di Milano. Eravamo in provincia di Milano allora. Dal 1928, l'anno dopo che Saronno entrò a far parte della nuova provincia di Varese, voluta da Mussolini, Gerenzano con Uboldo e Origgio fu aggregata a Saronno.
2: Quindi ha fatto parte di Saronno, pensa, così.
1: No, è aggregata a Saronno.
2: Vero, a Saronno. Così la frazione Stella, che un tempo era comune di Gerenzano, divenne comune di Saronno. E nel 1948 Gerenzano tornò ad essere comune autonomo, ma senza la frazione Stella rimasta saronnese. Quindi questo avvenne nel 1948.
1: Nel 1948 Gerenzano è diventato di nuovo comune e si è reso autonomo. Questa è una bella.
2: Davvero,
1: perché alla Stella, insomma, abbiamo conosciuto parecchie persone che sono nate lì e che hanno vissuto lì in questa frazione di Saronno, che è
2: anche
1: molto conosciuta.
2: È una zona anche molto bella,
1: una
2: zona tranquilla.
1: Sì,
2: è vero,
1: c'è un santuario,
2: quindi. Sì.
1: E allora andiamo avanti perché le frazioni sono tante, e abbiamo la Cassinazza. La Cassinazza, salendo sul dorso del cavalcavia a contemplare il panorama che da via Campo dei Fiori punta dritto a nord verso la campagna di Gerenzano, scorgiamo le cascine della Cassinazza all'estrema periferia di Saronno. È una zona agreste, quasi sperduta, che ci regala la quiete della campagna e dei boschi, visitata da un vetusto grappolo di case per contadini e di gente che s'accontenta di vivere nella più naturale semplicità. Allora, Carlo, vai avanti tu per
2: sì, eccomi. E quindi da quel punto strategico, definiamolo così, durante le giornate limpide, la vista ci offre uno splendido scenario, che è quello delle Alpi occidentali, e dominate dall'imponente presenza del Monte Rosa. Lo si vede davvero sempre innevato ed luccicante, veramente bello.
1: Ecco, ed è in questi momenti di ricerca di un relax che il comune cittadino si inoltra in quel ritaglio di piccolo paradiso chiamato, nel dialetto di casa nostra, la Cassinascia. Per dirla con le parole di Nino Villa, che è stato il professore che ha partner di diverse pubblicazioni su Saronno con Giuseppe Radice, è una denominazione che fonde insieme l'accrescitivo ma anche lo spregiativo, la Cassinascia, ecco, cioè
2: ma così. Difatti
1: sai,
2: nulla...
1: avevo anche trovato aspetta, perché all'inizio di questa, prima di leggere la poesia sulla Cassinascia, ho trovato una poesia sul cavalcavia, perché dice che questo, il cavalcavia è proprio un angolo di panoramico della città.
2: È vero,
1: no?
2: È
1: quindi
2: vero.
1: Ecco, prova a vedere.
2: Vediamo.
1: Perché ecco.
2: Tra la stella e la favia, dove incrusa il Varesco un tel com, quindi la ferrovia dove c'è l'incrocio del Varese del Como, a che passa sura un cavalcavia, che l'è per tuc e il balcon da Saron. Curna salida volta una spana che per i machin alla sassen no, ma in bicicletta alla una montagna che la butara la tira giù. Forse che gente con buona memoria, per un quei vun d'una certa età, sta montagnetta la ganna storia. Quanche d'inverno al tacao a fiucà, mezza saronda fieu, pull'armà l'andava là per poter scarligà. Guarda che bella, davvero, hai scelto proprio una bella poesia così, per dire questo balcone di Saronno, sopra le due ferrovie dove si dividono la linea del Como e del Varese.
1: Perché, adesso con tutte le case, con tutte le costruzioni che ci sono state, una volta sicuramente, siccome lì era anche abbastanza campagna, no? Chissà quante che panorama c'era anche proprio sulle campagne attorno,
2: e poi,
1: arrivava fino a...
2: Guarda, è bella questa strofa. Cur una salida volta una spana. Alta. Quindi una salitella proprio bassa.
1: Sì,
2: no?
1: Ma falla in bicicletta.
2: Ecco, e difatti dice che per i machin l'assassin no, non si sente neanche. Ma in bicicletta alle cume una montagna. Ecco, vedi.
1: Manda giù la pancia.
2: La pancia. bella davvero.
1: Però abbiamo anche la poesia sulla Cassinascia, perché magari molta gente non lo sa, non la conosce questa Cassinascia.
2: La Cassinascia,
1: ecco.
2: Che per noi non la chiamiamo mai Cassinazza, ma Cassinascia. Ecco.
1: Vabbè, allora sentiamo un po' Giuseppe cosa ha scritto.
2: Se guardi giù dal cavalcavia, vedi una strada lunga che sparis fra prada biada, distesa spiga e un po' da nebbia che il discursis. Lontan che la Cassinascia, una brancada da tolle da legno, una ciloria, una stala strascia e quattro pian da rubine castegni. Fuori dal mont e dal tanto bacan, visin al canto di passarit, me piaceria fa il paesan. Branca la furca, tastai gain. O Cassinascia, quanti person desta idea a genau un presin.
1: Bella.
2: Vedi? Bella davvero. Questa qui della Cassinascia, guarda.
1: Ricordando appunto.
2: Danno l'immagine come quella di un pittore che te la descrive.
1: È vero.
2: Di com'era questa Cassinascia.
1: Vabbè, allora andiamo avanti e abbiamo la favia. La favia è quella zona posta a nord di Saronno che confina con Rovello Porro, compresa tra le linee ferroviarie del Varese. Abbiamo detto prima, questa qui è una zona proprio dove ci sono gli scambi ferroviari del Varese a ovest e del Como a est, e allunga il proprio territorio sino ad inglobare l'attuale viale Prealpi. Negli anni 50 la favia si presentava con la sua campagna completamente piatta. Poi, con l'avvento degli anni 60, la faia, così si legge un'antica planimetria del 1290, infatti già allora era nominata, ha completamente cambiato appunto il suo volto.
2: E infatti al posto delle distese agricole di una volta sono sorti poi numerosissimi palazzi, strade e altre strutture, e solo qualche ritaglio di campagna è sopravvissuto verso nord, ai confini con Rovello Porro, quasi a ricordare con nostalgia i tempi che furono.
1: E tuttavia, da quella sparuta campagna, nei giorni limpidi, pensate, si può ancora apprezzare la corona delle Alpi e delle Prealpi, per altra parte cancellata all'orizzonte da tanti condomini che nel frattempo sono stati costruiti, come per la stella, eccetera. Lì prima c'era tutta campagna, poi pian piano sono sorte le case, i condomini, le villette, insomma qualche capannone magari per lavorare. E quindi anche lì adesso diciamo che la vista non spazia più come prima, perché sono di mezzo appunto
2: queste condomini. Costruzioni, sì.
1: Sì, sì.

0: sincera.
1: Eccoci di ritorno qua, abbiamo ascoltato questa canzone. Perdono, Carlo, tu devi chiedere perdono a me.
2: Sì.
1: E io la chiederò a te, vabbè, per tutte le cose che facciamo durante la trasmissione. Va bene, allora abbiamo parlato della favia, adesso andiamo sulla costa di Rovello. Eccoci qua.
2: La costa, perché lì è una salitella.
1: È una salitella.
2: Allora, vero.
1: Le altimetrie geografiche indicano Saronno 212 metri sopra il livello del mare.
2: Quindi non è che siamo proprio al piano, insomma.
1: Piano no.
2: Ecco.
1: Però la vicina Rovello Porro, situata a nord della nostra città, è invece a 240.
2: Ah, ecco, quindi ecco la costa, i 20 metri, sicuro.
1: Quindi vi è dunque tra Saronno e Rovello Porro un dislivello altimetrico di 28 metri.
2: Caspita, però.
1: E la salita che conduce a Rovello Porro prende sostanzialmente inizio da Via Volta. Adesso ci stiamo spostando, no? Verso Via Volta, dopo aver messo alle spalle la via San Cristoforo in pieno centro di Saronno, così dice. Raggiunto il culmine della stessa, poco più in là della breve tratta pianeggiante che ne segue, ci si trova già in territorio rovellese. Siamo già a Rovello, quindi. Ed è sul punto più alto di Saronno, questo è il punto più alto di Saronno, che si apre verso est una specie di vallata che declina dolcemente sino a raggiungere il corso del torrente Lura, al di là del quale prende corpo l'omonimo parco che è stato realizzato, insomma, qualche anno fa.
2: Il parco dell'Ura, ecco così proprio chiamato, e quindi questa zona, che è la più alta di Saronno, con declivio sull'Ura, è stata battezzata dai saronnesi la costa di Rovello, ed ecco perché in dialetto sentite sempre dire la costa da Ruel.
1: E così,
2: ecco.
1: Così quella vecchia cascina situata sul lato del destro della salita è stata demolita negli anni 60, prese anch'essa il nome di Cascina Costa. Oggi al suo posto ci sono le case popolari di Via Volta.
2: Ecco, se passi di là, infatti, si vedono le costruzioni che danno proprio. È vero.
1: C'era una cascina.
2: Sì, sì.
1: Io però questa non me la ricordo, sai. La cascina, adesso in che anni? Però era
2: sì,
1: una
2: sì.
1: Zona anche magari in cui non si andava spesso, per cui non mi ricordo questa cascina. Però Giuseppe ha scritto una poesia.
2: Ha dedicato anche la poesia,
1: sì,
2: proprio
1: alla
2: sulla
1: costa. Di
2: vediamo, cerchiamola. La poesia, la costa da Ruel, in Saron, al confin con Ruel, aghe di Gop, che me paran fa apposta, le campagna, e il post più se bel, e il viaggio col non della costa. Cunticà che v'andrea costruì, alle rimast forse l'ultim pulmon, in silenzi te po' da sentì, uselit intunà di canzon. E la lura che gira il cantun, alla bagna serpenda rubin, la gingilla per tutto il rion, a fa festa ai princà dal paes, tutti intorno tra biade e furment, parchindoran valat e distes. Bella, bella. Noi ci auguriamo veramente che anche questo dialetto venga appreso da tutti.
1: Magari qualcuno che non conosce proprio il dialetto.
2: E difatti Gianni, che viene da Milano, è un po' in difficoltà, allora glielo spieghiamo noi il dialetto. No, fa segno di no, dice che lo sa meglio di noi.
1: Magari un
2: bravo,
1: po'
2: Gianni, bravo.
1: Un po' diverso il dialetto proprio milanese rispetto ci sono alcune.
2: Però è simile, molto.
1: Diverse.
2: Ecco,
1: però,
2: bene, no, dai. No, no, lo conosce anche lui.
1: Va bene, adesso invece Carlo ti porto a casa tua.
2: Dai, o dove? Dobbiamo dire che...
1: Abbiamo messo il sottofondo musicale come volevi tu.
2: Ecco, benissimo,
1: 3
2: dai.
1: 3 secondi, 5 per, secondi per quello.
2: Per farci capire poi che andiamo alla cascina, andiamo in uno dei quartieri più belli di Saronno.
1: Sì, ecco. le trombe della Ida adesso, perché andiamo alla Cascina Ferrara. Va bene, allora, la Cascina Ferrara si distingue storicamente dalle altre frazioni o rioni di Saronno perché, pensate, è stata comune autonomo.
2: Sicuro.
1: Beh, allora io ho ragione.
2: Sicuro.
1: Di dire che la Cascina Ferrara è il comune in del comune, giusto?
2: Noi diciamo ancora oggi andiamo a Saron.
1: Sì, perché ecco, voi no? Sì.
2: Lo sanno tutti, Non è che noi ci sentiamo diversi e vogliamo essere considerati distaccati, ma proprio in virtù di questa, di questo tramando, di questa tradizione, del fatto che eravamo Rovello, eravamo comune autonomo verso Rovello, e quindi dicevamo prima così, andiamo a Saron, è rimasto il detto.
1: È rimasto il detto a voi, anziani di Cassina Ferrara.
2: Ecco.
1: Allora, la sua sequenza storico-amministrativa è questa. Allora, nel 1798-1812, comune autonomo. 1812-1816, comune aggregato a Rovello Porto. Eravate
2: ecco,
1: aggregati a Rovello Porto, pensa te. 1816-1859, comune autonomo inserito nel distretto di Saronno, e 1860, primo maggio 1869, comune autonomo.
2: Che dispiacere con questa separazione, come si stava bene.
1: Comune. Sì,
2: non lo so, perché non ho vissuto allora. Quindi.
1: Ecco. Ecco, da quella data Cassina Ferrara è entrata a far parte del comune di Saronno ed è posta a nord-est della città, ai confini con Rovello Porro e Cogliate, ed essa risulta dotata di un'antica chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista, che è stata poi restaurata ed ampliata in diversi tempi, e poi anche di un cimitero.
2: Il suo cimitero ha tutto.
1: Proprio la sua autonomia,
2: certo.
1: Era... diciamo, aveva la sua chiesa, aveva il suo cimitero.
2: E difatti il documento più antico in cui si parla della presenza sul territorio di Cassina Ferrara è dell'anno 1381, pensa, che si parla di Cassina Ferrara. In tale documento si legge: Panimo da Birago, figlio del fu Guglielmo, residente a Cassina Visconti o De Ferrari, nella pieve di Appiano, perché prima faceva parte della pieve di Appiano Gentile.
1: Come pieve, diciamo.
2: Come pieve, sì. come soprattutto sotto l'aspetto
1: religioso,
2: sì, sì.
1: Quindi è la prima visibilità di Cassina Ferrara, questa qui.
2: È vero.
1: Nel 1381.
2: E poi continua tu, Pinuccia.
1: In merito al doppio nome Cassina Ferrara, in dialetto Cassina di Fare, c'è chi dice che derivi dal fatto che in quella zona ci fossero parecchi fabbri, mentre l'altra versione, come si dice già nel citato documento del 1381, è che derivi dal cognome Ferrari.
2: E probabilmente era questa la provenienza. Il panorama prevalentemente agricolo, rotto soltanto dalla presenza di un corposo nucleo di cascine e vari casin, ha dato luogo all'accoppiamento dei due sostantivi, delle due parole, casin e fare. Da qui ecco che si potrebbe cogliere il breve passaggio in lingua che ci porta al binomio di Cassina Ferrara. Infatti le diverse Cassin, perché qualcuna è rimasta ancora oggi di Cassin.
1: Infatti però si dice Cassina e non Cascina.
2: È certo.
1: Perché molti dicono Cassina Ferrara, no? Dice Cassina Ferrara, non Cascina. E quindi la poca campagna che poi separa dal confine di Rovello Porro e Cogliate, nonostante i molti recenti insediamenti abitativi, in presenza di giornate limpide, ci offre ancora la possibilità di ammirare la splendida catena delle vicine montagne Comasche e Lecchesi, con le due Grigne e il Resegone che campeggia all'orizzonte. Quindi diciamo che le ultime case della Cassina Ferrara possono vedere, tu Carlo che sei alla
2: tutti i giorni io li vedo
1: Cassina Ferrara,
2: la bellezza, vede, sì, la bellezza del paesaggio di
1: Como,
2: del nord,
1: diciamo, le montagne di Como, il generoso della Svizzera, però anche quelle lecchesi
2: molto bella, anzi voi saronesi, se volete vedere qualcosa di bello, venite alla Cassina.
1: Sì. Ma però, gente Cassina...
2: gente Rivina.
1: Ecco, vero, avevamo già nominato questo...
2: È solo un proverbio benevolo comunque.
1: Proverbio benevolo. Però che ci sta bene, quindi noi lo diciamo scherzosamente, lo diciamo, anzi se lo dicono anche loro, se lo dicono anche gli abitanti della Cassina Ferrara. Sentite, anche oggi siamo arrivati al termine, Carlo, siamo già non abbiamo al termine, neanche fatto in tempo a dire tutte le zone, però le diremo nella prossima puntata sicuramente, perché abbiamo altre, no? Abbiamo la Dubina, abbiamo lo Strafossato e poi abbiamo anche la Cascina Colombara. Ecco, qui Cascina Colombara.
2: Ecco, sì. Bene, dai.
1: Quindi noi nella prossima puntata proseguiremo questa descrizione di queste zone storiche di Saronno, aggiungendoci poi delle altre cose che andremo a trovare, a scovare nei vari libri di Giuseppe.
2: Quindi grazie a tutti che ci seguite, davvero con molto
1: affetto. Devo dire che le persone che ascoltano poi dopo.
2: E io poi ringrazio invece la nostra Pinuccia che ci prepara tutti questi percorsi a ogni puntata.
1: Sì, brava, ti faccio camminare, hai bisogno di camminare per far andare giù.

bel blu. Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e ben sintonizzati ancora una volta sulle nostre onde. In studio Massimo, alla regia Antonio, e questo è Nel Blu Dipinto di Blu, i 60 anni della nostra storia musicale di società, costume, televisione, cinema, moda. E queste puntate però sono dedicate al Festival Bar, il festival che ha animato le estati degli italiani per interi decenni, sino al primo decennio del 2000, e che ha segnato con i suoi tormentoni estivi l'estate, le spiagge, le montagne, le passeggiate e i grandi bagni che gli italiani hanno compiuto in quegli anni. E allora andiamo a cominciare, siamo arrivati al 2001, tuffiamoci immediatamente in questa annata. Era il 38esimo Festival Bar, che è stata questa manifestazione che si è svolta per l'appunto dal 5 giugno all'8 settembre tra Padova, Benevento, Taormina, Lignano, Sabbia d'Oro e ovviamente la grande finale di Verona, con la presentazione di Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari, Natasha Stefanenko. Daniele Bossari che iniziava ad affacciarsi come VJ o DJ all'interno del panorama italiano attraverso l'emittente che era Italia 1. 72 i cantanti in gara, inclusi gli ospiti, vincitore sarà Vasco Rossi. Ma nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolge in 10 puntate, come vi dicevo. La serata finale è quella di Verona, 7 e 8 settembre, per essere trasmessa in differita 3 giorni dopo. La messa in onda però venne rinviata di una settimana a causa di che cosa? Ebbene sì, 2001, gli attentati dell'11 settembre. Non si poteva trasmettere quelle puntate proprio in concomitanza con quelle stragi terroristiche che macchiarono la New York dell'epoca e che ovviamente ebbero risalto anche da noi. La conduzione affidata alla Stefanenko, a Marcuzzi e a Bossari, il vincitore assoluto fu Vasco Rossi. Sia nella sezione singoli col brano Ti prendo e ti porto via, sia in quella degli album con Stupido Hotel e Valeria Rossi invece, ma Valeria Rossi ne parliamo dopo. Andiamo con Vasco Rossi, Stupido Hotel.

Il Festival Bar del 2001 vide protagonista anche Pino Daniele, sia come autore sia come interprete, con una canzone molto leggera, Sara, la terzogenita di Pino Daniele, a cui è dedicata questa canzone che viene presentata a questo festival estivo, la prima dei tre figli che il cantautore ha avuto da Fabiola Sciabattasi. Alla piccola, che all'epoca era poco più che neonata, Daniele dedica forse il più radiofonico dei suoi pezzi del CD Medina, e non a caso anche quello che approdò nell'estate del 2001 al palco del Festival Bar. È il dialogo con la figlia bambina, uno spunto per uno sguardo pensoso sul mondo e sugli uomini, laddove parla di Sara, devi crescere, imparerai a guardare il cielo e inseguire un sogno verso nelle cose della vita. Cose inutili da fare, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta. Ecco, molto easy, ma il background pop non manca di reminiscenze mediterranee.

E adesso siamo al terzo cantante di oggi, che è Davide De Marinis, questo cantante che è apparso anche nelle varie trasmissioni televisive come Revival, tipo Tale Quale Show e così via. Ma il suo più grande successo rimase il tormentone estivo del 99, Troppo Bella, scritto con Davide Bosio. L'anno dopo partecipò al Festival di Sanremo con Chiedi Quello Che Vuoi, sempre prodotto da Bosio, con cui si classifica al quinto posto nelle nuove proposte, poi di nuovo al Festival Bar con Gino. Poi nel 2001 ecco il secondo album dal titolo Passo dopo passo, seguito da un lungo tour estivo nel quale propone fra l'altro il singolo La Pancia, che lo fa proprio partecipare per la terza volta al Festival Bar.

Festival Bar del 2001, scusate, vide anche la partecipazione di un autore e interprete come Raff. Sono gli anni 90 che non erano stati particolarmente positivi per lui, si ritrovano per l'appunto con il 2001 alla ribalta del successo. Dopo l'album La Prova del 1998, il cantante aveva conosciuto un brusco rallentamento, infatti, dell'ascesa che ne aveva fatto a metà decennio una vera e propria star del pop italiano. Ebbe modo però di rilanciarsi proprio in questo Festival Bar con Infinito, che uscì in prossimità proprio dell'estate del 2001. Il brano ebbe un successo clamoroso e fu uno degli autentici tormentoni della stagione. Mancò proprio, pensate, proprio di un soffio il podio del Festival Bar, ma poté rifarsi con la vendita dei dischi, sia del singolo sia dell'album Iperbole, che arrivò fino al quarto posto della classifica e fu il 14° più venduto dell'anno. Una canzone leggiadra, un poco ironica, tenera ballata, elettropop potremmo dire, che raccontava in prima persona e racconta in prima persona la storia di un amore perduto e ritrovato, anche se solo per un istante, l'infinito che coincide sapientemente con l'apertura del ritornello e la dimensione che potrà continuare a perpetuarlo e ritrovarlo per sempre, nonostante il distacco e lontananza. Ovviamente al successo seguì il tour e questo è Infinito di Raff.

La direzione artistica del 2001 era stata affidata ad Andrea Salvetti, il figlio del grande patron Vittorio Salvetti. La videosigla di questa edizione invece venne affidata alle canzoni Mare Luna di Pino Daniele e Siamo Soli di Vasco Rossi. Raff, che abbiamo appena ascoltato, vinse con Infinito il premio radio, mentre il premio rivelazione dell'anno italiano fu affidato a Valeria Rossi con la canzone Esploa tre parole, un singolo d'esordio che è il maggior successo di questa cantautrice, in seguito inserito anche nell'album Ricordatevi dei fiori, un vero e proprio tormentone estivo grazie alla sua melodia orecchiabile, il suo testo nonsens e il ritornello che volutamente si rifaceva ai più classici canoni della musica italiana, la tipica rima cuore amore. La canzone era stata proposta per la partecipazione a Sanremo Giovani del 2001, ma la candidatura fu respinta ed è stato frequentemente trasmesso in radio, raggiungendo la posizione numero uno dell'airplay. E adesso tre parole.

E andiamo ora a chiudere questo primo appuntamento dedicato al Festival Bar 2001 con un brano che ebbe successo ma dall'estero, dagli Stati Uniti, i Destiny's Child con Survivor, questo singolo R&B della band statunitense che dà il nome al loro terzo album uscito nel 2001 e che in Italia per l'appunto grazie al Festival Bar conobbe il successo nell'estate del 2001. Vi lascio sulle note di Survivor, grazie a tutti voi per averci seguito, alla prossima con Nel Blu dipinto di blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Come al solito partiamo con un brano di musica classica, in questo caso c'è Ludwig van Beethoven che ci fa ascoltare la Sinfonia numero 5, uno dei più bei brani di musica classica della storia.

Il brano è bellissimo, ma è altrettanto lunghissimo, quindi Ella Fitzgerald non può aspettare, perché è lì che Smania vuol farci ascoltare Stomping at Savoy.

E anche questo brano è bellissimo ma lunghissimo. Ci siamo fatti un bel dancing al Savoy, alla famosa sala da ballo, una delle più famose al mondo, con Ella Fitzgerald che ci ha fatto ascoltare uno dei suoi meravigliosi scat, cioè improvvisazioni con le voci. E ora invece andiamo a salutare Gino Paoli che ci fa ascoltare questo brano che non ascoltiamo molto spesso. Gli innamorati sono sempre soli. Tanto in questi giorni sicuramente avrete ascoltato decine e decine di brani del vecchio Gino Paoli, e quindi è bene andare a riscoprire un brano molto bello ma non molto solito ascoltare.

Se notate, questo è un brano che lui ha inciso all'incirca 50 anni fa, proprio all'inizio della sua grande carriera, all'interno della famosa scuola genovese, dove un po' tutti, a parte che avevano una vocina molto più leggera di quella che avevano attualmente, ma avevano questo modo un po' di parlare un po' alla Umberto Bindi, alla Luigi Tenco, e quindi ora ovviamente Gino Paoli cantava in una maniera completamente diversa e cantava anche molto molto meglio.

Ed ora ascoltiamoci Bob Dylan che cerca di entrare in paradiso, perché se bussa alla porta è perché ci vuole entrare. Knocking on the Heaven's Door.

Ritorniamo ora alla musica classica con lo studio opera 25 numero 11 di Chopin, un brano meraviglioso al pianoforte.

Quante note su questo pianoforte abbiamo ascoltato dal pianista che ha interpretato lo studio numero 11 dell'opera 25 di Chopin. Cambiamo completamente genere, andiamo al pop, ma è un po' particolare. Il brano si chiama Black Parade ed è di Beyoncé ed è proprio una parata nera, perché ascoltate e sentirete sicuramente i suoni dell'Africa. I'm going back to the south. I'm going back, back, back, back. Where my roots ain't water.

Come si può chiedere e rispondere a questa domanda? Qual è il più bel brano composto in Italia? Qual è la più bella canzone in assoluto? Non è facile, però io butto lì la mia proposta. Almeno tu nell'universo, composto da Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Interpretato poi da una grandissima Mia Martini, secondo me penso di avere ragione. Eccolo.

siete d'accordo con me. Uno, perché il brano è bellissimo, ha una melodia straordinaria, ha un testo magnifico, e c'è anche questa interpretazione che è qualcosa di incredibile. Zucchero Fornaciari, che ci fa ascoltare però un brano in inglese, quindi direi che è Sugar. Fornaciari che ci fa ascoltare Blue.

Sta arrivando un meraviglioso brano composto da Bach, sto parlando dell'aria sulla quarta corda. È un brano meraviglioso, d'altra parte è un brano di musica classica, non può non esserlo.

0: Sarà anche un passaggio un po' violento quello di passare dall'aria sulla quarta corda a Rock Around the Clock, ma sto parlando di uno dei primi rock and roll di Bill Haley and the Comets.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Ed ora ritorniamo alla scuola genovese con un altro esponente straordinario di questa cultura che stiamo riscoprendo adesso che se n'è andato Gino Paoli. Effettivamente il gruppo dei genovesi è stato dal punto di vista musicale uno dei gruppi musicali più evoluti, perché da lì sono uscite i brani più belli in assoluto. Sto parlando di, come vi ho detto prima, Gino Paoli, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, i due fratelli famosi musicisti che hanno accompagnato, stavo dicendo, De André. Quindi è una grande scuola. E chi sta arrivando? Sta arrivando Luigi Tenco, che ci fa ascoltare Vedrai, Vedrai.

un brano meraviglioso che sembrava fosse dedicato a una donna, alla sua donna, e invece no, questo è un brano che lui ha scritto per la sua mamma, in un periodo triste della sua vita. Purtroppo sono stati tanti i momenti tristi, parlavo proprio io e Angelo in questo momento, che non riusciamo a capire come mai una persona, un bell'uomo, che aveva tutto a disposizione, aveva la stampa dalla sua, aveva veramente i migliori autori facevano gara per fargli incidere delle canzoni, suonava quattro strumenti, aveva tutto, e a un certo punto non gli andava bene. Vabbè, dai, parliamo d'altro, ritorniamo alla musica classica e facciamoci un bagno nel Lago dei Cigni con Tchaikovsky.

sta per arrivare uno dei più bei brani della storia del jazz, ma anche jazz pop americano. Billy Joel ci fa ascoltare The New York State of Mind. È un brano difficilissimo che lui interpreta nel suo modo, e lui è veramente un cantautore, pianista eccezionale. La cosa che mi fa ricordare e che mi anche un po' intristisce è che questo brano è stato chiamato, è stato cantato da lui, cantato e suonato qualche giorno dopo le due Torri Gemelle, e lì al centro di questo stadio che si era praticamente creato in quella zona, lui ha cantato questo brano che ha fatto veramente piangere tutti quanti. New York State of Mind, New York, il mio stato.

sente proprio una situazione di appartenenza da parte di Billy Joel. Lui appartiene allo stato di New York, così come Bob Marley appartiene alla Giamaica. Con questo jamming, lui e i suoi Wailers. Tra l'altro, Wailers, io pensavo che Wailers fosse un termine che significasse i valorosi. No, tutt'altro, i lamentosi. Chissà com'è sta storia, boh.

Oh, ma Angelo, dove è andata? Dove è andata Laura? Ma era qui un attimo fa. Non c'è. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Vabbè, allora ascoltiamola da Neck. Laura non c'è.

Vabbè, abbiamo perso Laura, però non abbiamo perso il sorriso e la gioia di essere stati con voi. Spero che vi sia piaciuta la compilation che io e Angelo vi abbiamo mandato. L'appuntamento è per la prossima settimana. Non piangete, mi raccomando, ma sintonizzatevi mercoledì sera alle ore 21 e domenica alle ore 18. Claudio Borrone al microfono e Angelo Sibelli dalla lontanissima regia vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Buonasera a tutti i radioascoltatori. No, non avete sbagliato radio, non siamo su una radio evangelica, non sono il pastore di turno che adesso introduce la predica della settimana, ma abbiamo sentito questo brano famosissimo di George Harrison, My Sweet Lord, perché volevo entrare con gentilezza e con un po' di meditazione nella puntata che è esattamente dedicata alla gentilezza. Leggo da pagina 14 del Saronno 7: la gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ospite la dottoressa Valentina Tettamanti, pedagogista esistenziale. La didascalia cosa dice? Viviamo un tempo in cui sembra farla da padrone la voglia di urlare, di prevaricare a spese del prossimo. La forza, la violenza, la superbia sembrano vincere ed essere sinonimo di essere vincente, leader, forte. Ma lo spessore, la forza e la leadership umana si misurano davvero con la forza? O la gentilezza potrebbe essere la via eccellente per dare qualità e respiro al mondo odierno? Questa la domanda essenziale che ci faremo con la nostra ospite Valentina. E io vi dico già, ne sparerò un bel po' durante la puntata, un aforisma sulla gentilezza, giusto per buttare lì subito una pillola di gentilezza. Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. E questo lo diceva ben 2500 anni fa un filosofo dal nome Esopo, di cui conosciamo tantissime delle sue leggendarie favole, fiabe, la volpe e l'uva, eccetera eccetera. Quindi la gentilezza è una via educativa che in un mondo come quello di adesso, dove sembra che vinca per forza chi urla di più, chi è più forte, chi è più violento, chi è più furbo, sembra che non ci sia spazio per la gentilezza, invece potrebbe essere davvero una soluzione. Sapete il detto orientale che dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Però la foresta cresce, e quando la foresta è cresciuta fa ombra e produce tanto per gli animali che vi abitano, per l'habitat, eccetera. Quindi pian pianino, attraverso la gentilezza, si potrebbe far crescere passo dopo passo questa foresta. Non ce ne deve fregare niente dell'albero che cade, che fa rumore, sì, però è un albero e basta. Noi invece, pian pianino, con la gentilezza, facciamo crescere la foresta. E adesso Hotel California Eagles.

Eccoci qua, siamo tornati su Lifestyle, tema della serata, la gentilezza. Leggo un altro passo, prima abbiamo letto Esopo, e adesso leggiamo Blaise Pascal. Tutti quelli che stanno facendo la maturità del classico magari sono lì che tremano e dicono speriamo che non ci chieda niente nessuno su Pascal, perché è un filosofo un bel po' complicato, eppure anche i pensatori più difficili sono quelli che ti danno magari delle frasi, degli aforismi che sono non solo semplici ma di un effetto pauroso. Sentite qua, le parole gentili non costano nulla, non irritano mai la lingua o le labbra, rendono le altre persone di buon umore, proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone ed è una bella immagine. Vi è mai capitato di essere arrabbiati per qualcosa, poi entrate in un posto e magari c'è un bambino che vi fa un sorriso e vi cambia il clima? O magari qualcuno vi fa una gentilezza, o magari vi dice una parola gentile. La gentilezza può cambiare non solo il nostro animo, può cambiare anche un clima, un'atmosfera. Magari c'è aria pesante all'interno di una riunione perché due si sono un po' scazzati. Basta che arrivi una e faccia una gentilezza o dica una parola gentile e subito cambia il clima. Perché la gentilezza non è un segnale di debolezza. Non è che una persona gentile è un po' una persona, diciamo, troppo buona, non furba, senza malizia, un po' un laciot, come si dice in dialetto, o un gandula, peggio ancora, o un gajot, tutte le ho sparate. La persona gentile, invece, è una persona molto forte. Cito uno che ormai in tutte le salse parla in televisione di gentilezza, cioè aprite una trasmissione dove c'è invitato lui, che si chiama Paolo Crepé, famosissimo filosofo, pedagogista, eccetera, ormai è partito a spada tratta con la gentilezza, ok? E dico e leggo alcune sue parole. La gentilezza è una qualità rara e preziosa, tipica delle anime superiori, che si esprime attraverso il rispetto per l'altro e la capacità di ascoltare idee divergenti senza alzare la voce. Non è un segno di debolezza, ma è un'espressione di autorevolezza e di intelligenza. Daddy Cool, Bunny Moon. She's crazy like a fool.

Torniamo al nostro amico Crepè. Che cosa dice? L'essere gentili. Prima di tutto, la persona gentile è colui che ascolta e ha un grande rispetto per il valore dell'ascolto. Essere gentili significa dedicare tempo alle storie degli altri e comprendere i punti di vista differenti. La persona gentile non parla mai sopra l'altro, lo ascolta. Ascolta quello che gli deve dire l'altro, anche se deve dirgli qualcosa su cui non è d'accordo, ma ascolta. Prima di parlare, ascolta. La persona gentile ha il rifiuto della volgarità, non urla, non sbraita e non è volgare. Cerca la persona gentile un confronto intelligente e pacato. E poi, sempre Crepè dice, bisognerebbe insegnare la gentilezza ai bambini. È fondamentale per formare degli adulti rispettosi, altruisti e aperti al dialogo. Insomma, è quello che stavamo dicendo prima. Se noi apriamo un giornale, un telegiornale, o ascoltiamo le storie di cronaca, di ciò che succede tutti i giorni attorno a noi, si moltiplicano gli episodi di violenza, di bullismo, di poco rispetto, di razzismo, di violenza sulle donne, non solo. Cioè, sembra che questo mondo stia urlando e sembra che ci sia questo ideale che stiamo trasmettendo agli altri, soprattutto ai ragazzi, che il buono, che colui che ascolta, che colui che è gentile è un perdente, mentre il vincente è quello che è furbo, è violento, ruba, non ha rispetto degli altri e quindi è tutt'altro rispetto a ciò che stiamo dicendo questa sera. Ma il mondo di adesso ci piace? Secondo me no. Cioè, se lo chiediamo alla Sciura Maria, ma non solo, ci diranno no, anzi, è un mondo brutto, è un mondo che non ci piace, che sta andando chissà verso che traguardo. Sembra tutto negativo. I ragazzi che sono sempre sui social, l'ho sentito anche ieri sera da Bruno Vespa con i due esperti, che gli si piega la schiena, come dice la nostra Francesca Marotta, a furia di stare sugli schermi, che diventa sociale, che diventa bulimica, che non ha più voglia di uscire, di stare in mezzo agli altri. Oggi ho sentito che stanno facendo, va per la maggiore nei paesi orientali, nascondino virtuale. Ma nascondino si fa in mezzo al prato, con uno che si mette lì su un albero dove c'è il muro a far la conta, e gli altri che scappano e si nascondono. Si fa davanti a uno schermo. Cioè, stiamo veramente mandando tutto a pallino. E sembra proprio che chi urla di più, chi è più violento e chi calpesta gli altri è un vincente. E invece ci stanno dicendo Crepè e tanti altri pensatori, ma anche la filosofia cristiana, che la persona gentile invece è quella che ha capito tutto nella vita, che sa che la vera forza sta nell'avere talmente tanto la forza interiore che davanti alle volgarità, davanti ai soprusi, davanti alla violenza, ha una reazione così forte grazie alla gentilezza, che non vuol dire cacarsi sotto piuttosto che scappare, no, vuol dire affrontare a testa alta tutto ciò che ci succede, ma sapendo che la vera forza è nell'anima, non è nella violenza. E testimoni ne abbiamo a iosa: Buddha, Gandhi, Madre Teresa, ne potremmo citare a iosa, anche moltissimi santi. Quindi la gentilezza, mai come oggi, dovrebbe essere riscoperta, insegnata e trasmessa.
Adesso sentiamo Stayin' Alive, Bee Gees.

Eccoci di nuovo qua. Giusto una precisazione. Sapete da dove deriva la parola gentile, gentilezza? Uno pensa chissà da dove. Deriva dal latino. Perché chi erano i gentili al mondo dei romani? Sapete che tanti romani hanno tre nomi. Caio, Giulio, Cesare. Tipo. Uno dei nomi era la gens, la famiglia, ok? Ma i gentili all'epoca dei romani erano i nobili. I nobili si chiamavano i gentili. Quindi, facendo un po' una, diciamo, traversata al mondo d'oggi, chi è il gentile? È colui che è nobile d'animo. Infatti si dice gentiluomo. Ok? Allora, leggo ancora Crepè. Sei sempre gentilissimo, mi è stato detto, una frase semplice, forse detta per cortesia, ma che mi ha fatto riflettere. Perché oggi la gentilezza, che dovrebbe essere normale, viene spesso percepita come qualcosa di raro? Viviamo in un tempo in cui chi urla viene scambiato per deciso, chi è freddo per efficiente, chi è cinico per intelligente. E invece, tra tutte le qualità umane, la gentilezza è forse la più importante, la più rivoluzionaria. Non è debolezza la gentilezza, non è buonismo, è ascolto, è rispetto, è cura, è il modo in cui ci rivolgiamo agli altri. È il tono che scegliamo, la capacità di non ferire quando potremmo. È saper dire grazie, scusa, come stai? Con sincerità. È presenza, è attenzione, è umanità. Eppure oggi ci siamo abituati all'opposto. In molte famiglie si è smesso di insegnare la gentilezza. Nella scuola si parla tanto di competenze e di valutazioni, ma troppo poco di relazioni. E allora accade che si tolleri l'insulto, si accetti l'arroganza e si premi la prepotenza, perché nella vita bisogna farsi valere, come se la gentilezza fosse un ostacolo invece che una forza educativa. Adesso manderei un altro brano musicale, così ci prepariamo, visto che ho lanciato l'assist sulla gentilezza come forza educativa, ad ascoltare la nostra Valentina. Sentiamo SDC Shot in the Dark.

Eccoci di nuovo. Prima di chiamare Valentina, faccio il solito nelle puntate precedenti che faccio ogni puntata. Diciamo che per adottare un linguaggio calcistico è un po' come se fosse il nostro cooling break, in cui ci fermiamo per rinfrescarci un attimo. Allora, se andate su radioorizzonti.eu e poi cliccate su palinsesto, andate sul giovedì, andate in fondo alle ore 21, lifestyle, cliccate, vi si apre la pagina di lifestyle, ok? E vedrete che ci sono caricate già tutte le puntate precedenti, udite udite, tutte, anche quella di giovedì scorso, e vedete 11 giugno 2026 longevity e biohacking. Uno dice: ma cos'è che hanno parlato giovedì scorso? Abbiamo parlato di longevity e biohacking con la Francesca Marotta, che è specializzata del settore beauty e scrive

scendendo giù dal pian terreno fino al meno 3 a vedere cosa stavano realizzando, ormai ha già aperto, ed era questo club iper super esclusivo di longevity. E giustamente noi ci guardavamo in faccia e dicevamo: ma cos'è? Adesso, da ormai qualche anno, si parla di longevity, come facciamo a durare di più, a vivere più anni, e quindi tutto ciò che riguarda la cura del corpo, l'alimentazione, lo sport, l'esercizio, il benessere mentale, psicofisico, eccetera, vanno tutti all'interno di questo contesto, di questa parola che è chiamata longevity, quindi longevità, durare di più, vivere più a lungo. Quindi tutti cercano di vivere più a lungo. Uno dice: ma la scoperta dell'acqua calda, cioè tutti vorremmo vivere più a lungo, ok? Però soprattutto quelli che ganni danè, cioè quelli che c'hanno i soldi, ultimamente dicono: ma invece che investire in un palazzo, in azioni, eccetera, stanno cercando di investire in altro, nel qualcuno nell'acqua, perché dice che tra un po' ci sarà poca acqua, qualcuno nel fotovoltaico, nel solare, nell'eolico, nelle energie alternative. Qualcuno sta investendo anche pesante nella longevità, perché è convinto che la gente, soprattutto più danarosa, per cercare di mantenere questi ritmi di lavoro così pesanti, ma non schiattare troppo presto e cercare di vivere più a lungo e bene, dovrà fare queste cure. Quindi entrare in questi club, in questi posti così fighi ed esclusivi, e farsi curare attraverso una dieta personalizzata, attraverso delle sedute critoterapiche, che vuol dire buttarsi dentro in una sidela dujash, ok? Nei trattamenti estetici, cioè tutto questo riguarda la longevità. La Francesca ci diceva che c'è gente che è talmente tanta pieno di soldi che invece che fare le vacanze ai Caraibi o nei soliti posti, fa 10-15 giorni in questi resort della longevity, dove gli fanno tutti i pranzi e cene, colazioni personalizzati, c'hanno il personal trainer che li porta in giro, gli fa fare gli esercizi, fanno tutti dei trattamenti della miseria, spendono la modica cifra di 100.000 euro per 20 giorni, 15 giorni, così. Ma con 100.000 euro si compra una casa Saron. Quindi pensate voi cosa sta succedendo nel mondo. Poi sono arrivato io che fresco fresco ho detto: ma parlano tanto che in Sardegna e anche in certi paesini dell'entroterra, della Lucania, eccetera, ci sono degli anziani che vivono fino a 105 anni e quelli lì non spendono 100.000 euro per fare i trattamenti. Anzi, vivono all'aria aperta, magari in mezzo alle bestie che portano a pascolare, fanno il formaggio, eppure vivono 100 anni, 105. Hanno fatto vedere dei paesi in Sardegna che c'è un sacco di gente. C'è anche il film di Brignano che voleva fare l'impresario delle pompe funebri, perché gli ha detto che in questo paesino, non mi ricordo più se in Puglia o dove, non c'erano imprese pompe funebri e tutti erano anziani e non schiattava nessuno. Quindi gli ho detto: ma quindi la longevità ce la insegnano i nostri nonni e le nostre nonne, che basta mangiare i prodotti dell'orto, vivere all'aria aperta, non stressarsi, fare movimento e campi fino a 100 anni. Qualcuno direbbe anche, e anche farsi i propri, ok? E la nostra esperta ha ammesso: effettivamente ci sono tanti scienziati della longevity che vanno a vedere queste persone così anziane e dicono: ma come fanno a vivere così tanto questi qua che non hanno soldi e non fanno tutti questi trattamenti? Allora, se vi volete divertire un po', ma anche appassionare a queste tematiche, andate sul podcast e sentite la puntata dell'11 giugno. Adesso ci sentiamo Francesco Gabbani e poi sentiamo Valentina.

0: vite.
1: Eccoci. Adesso riproviamo a chiamare Valentina. C'è un problema, piccolo problema tecnico. Allora io proseguo. Tanto Valentina so che ci sta ascoltando, quindi magari si sta segnando anche le cose che dico. Seguendo il pensiero di Paolo Crepè, che ho letto prima, procede e dice: educare alla gentilezza non è una debolezza, è un atto di cura profonda, soprattutto verso chi crescendo non ha ancora imparato a gestire le proprie emozioni. Un bambino che non è educato alla gentilezza non imparerà mai davvero a stare con gli altri. Ecco perché essere gentile è prima di tutto una responsabilità degli adulti. La famiglia è il primo luogo in cui si impara la gentilezza. Non servono grandi discorsi, bastano piccoli gesti, uno sguardo, un tono pacato, una parola detta con delicatezza anche quando si è stanchi o arrabbiati, perché il genitore che grida sempre, che comanda senza dialogare, non sta formando un bambino forte, ma un bambino spaventato. E un bambino spaventato sarà un adulto insicuro. Adesso sentiamo un altro brano musicale, intanto ripristiniamo la telefonata con Valentina. Sentiamo Alvaro Soler.

Ecco, siamo di nuovo on air, abbiamo qualche problema tecnico telefonico che cercheremo adesso di risolvere. Mandiamo magari un altro brano musicale, quando torniamo saremo con Valentina. Vi facciamo sentire... Che cosa vi facciamo sentire? Io leggo solo traccia 15.

0: Eccoci di nuovo on air, siamo riusciti ad agguantare attraverso altri mezzi telefonici la nostra ospite e le do innanzitutto un bentornato e ciao.
1: Grazie, ciao Damiano, buonasera a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, io ti ho già magari messo lì, come si dice, la tovaglia imbandita, citando un po' di passi di Crepé o dicendo un po' di aforismi o un po' di cose. Insomma, il tema di questa sera è mai così attuale, perché sembra che la gentilezza sia qualcosa di raro all'interno un po' del panorama odierno.
1: Ecco, ci vuole coraggio per parlare di gentilezza di questi tempi, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Sì, è una tematica scottante perché in qualche modo non va di moda essere gentili, perché come già accennavi tu prima, essere gentili può essere frainteso, può essere un segnale quasi di debolezza e di sottomissione, quindi magari qualcuno lo potrebbe leggere come un modo per rischiare di essere visto come una persona che può essere in qualche modo sottomessa al volere di altri perché è gentile. E in un mondo dove prevale la prepotenza è difficile essere gentili, questo sicuramente.
0: Certo.
1: Tu accennavi già al collegamento tra gentilezza ed educazione. Stasera il tema si riferisce proprio alla via della gentilezza come una via educativa ed esistenziale, che mi sembra un tema più che azzeccato, perché la via esistenziale è predominante e occupa tutti noi, in quanto la nostra esistenza, la resistenza di ognuno di noi è caratterizzata da delle modalità di vita che scegliamo noi di mettere in atto, che possono essere modalità di difesa nei confronti di questo mondo, di adattamento, e modalità, per chi è più coraggioso, di apertura verso l'altro. E la gentilezza è una di queste modalità, una modalità che prevede un'apertura nei confronti dell'altro, degli altri, e una capacità di guardare in faccia l'altro, di ricordarsi che anche l'altro esiste, che anche l'altro è un essere umano esattamente come lo siamo noi. E soprattutto la gentilezza presuppone la capacità di non mettere sempre al centro il proprio ego, e questo avviene spesso in questo mondo odierno, perché ci lamentiamo sempre in qualche modo di non essere visti, non essere accettati, non abbastanza bravi, di ci preoccupiamo tantissimo di quello che l'altro pensa di noi, ma non ci preoccupiamo di essere noi quelli che prima fanno il primo passo verso l'altro. E oltre il livello esistenziale, o meglio la base del livello esistenziale, la base dell'umano è proprio l'educazione, e nel mondo educativo non si può non parlare di gentilezza, perché educare alla gentilezza ed educare con gentilezza è un presupposto, direi, essenziale per fare un buon lavoro educativo.
0: Certo. A me, ad esempio, viene in mente su questo tema il fatto che tanti giovani, giovanissimi, e forse adesso vari stati, non solo europei ma anche internazionali, stanno cercando di mettere una pezza, una toppa su questo, stabilendo una data, un'età più che una data, su cui lasciare ai bambini il cellulare e l'ingresso nei social. Ma mi viene in mente che il mondo social è quello in primis che non insegna molto a essere gentili, perché i cosiddetti leoni da tastiera, o comunque il fatto che noi mettiamo mi piace o non mi piace, oppure tanta gente che metti una frase, un commento, inizia a bombardare di insulti la gente, eccetera. Cioè sembra proprio il mondo più frequentato dagli stessi ragazzi e ragazzini, che è quello social, che è il primo che insegna solo a urlare, a odiare, e non invece ad avere un rapporto sincero, personale, a chiedere scusa, piuttosto che, cioè, la gentilezza nei social proprio è abolita, diciamo.
1: Sì, il mondo dei social estremizza una modalità di vita che caratterizza la nostra epoca, cioè quella di mettere al centro se stessi, perché più al centro dei social non si può stare di questi tempi. Quindi se tu sei sui social, esisti, e esisti come colui che deve essere visto, perché i social sono delle vetrine per mettere in mostra se stessi prima di tutto. Questo è quello che passa soprattutto ai più giovani. Diventare famosi sui social significa ottenere dei risultati importanti, e i social non prevedono il preoccuparsi, l'occuparsi, il prendersi cura dell'altro, ma mettono al centro appunto se stesso, te stesso e la tua modalità, la tua capacità di saper fare colpo sull'altro, che è ben diverso.
0: Certo.
1: È ben diverso. Quindi i social rifiutano lo sguardo dell'altro, perché la prima cosa che ci riconosce come esseri umani e la necessità, la primaria necessità umana, è l'interazione con l'altro. E noi ci riconosciamo noi stessi, impariamo a conoscere noi stessi attraverso lo sguardo dell'altro. Ma nei social manca completamente,
0: certo,
1: lo sguardo dell'altro, c'è solo un continuo guardare a noi stessi. Quindi questo livello esistenziale, appunto, è totalmente assente. Questo presuppone un tipo, una modalità educativa che non insegna affatto ai ragazzi a relazionarsi a faccia, tu per tu, nel mondo reale con l'altro. Questo è un grosso problema della nostra epoca, ma che viene incentivato e cavalcato soprattutto dalle istituzioni.
0: Certo.
1: La scuola in primis, perché la scuola, il mondo della scuola non è capace, non è in grado, non ha gli strumenti, generalmente parlando ovviamente, di insegnare la gentilezza. Non la insegna, non la mostra, perché non c'è il tempo per fare questo. La gentilezza richiede pazienza, richiede tempo, richiede premura. Invece la scuola ha fretta di finire i programmi, ha fretta di fare quello che bisogna fare, c'è la burocrazia, è sottomessa alla burocrazia, quindi sono pochi gli insegnanti che hanno tempo di guardare in faccia veramente i propri allievi, e di conseguenza non sono in grado di mostrare gentilezza nei loro confronti.
0: Sì.
1: Se non la si mostra, non la si può certo insegnare.
0: Ok, ti interrompo un secondo, mandiamo un brano musicale, poi torniamo in diretta. Sì.

0: E rieccoci, siamo tornati in diretta su Radio Orizzonti in Blu. Stiamo parlando con Valentina di educare alla gentilezza. Io leggo qua Crepè che dice: io penso che le persone gentili siano persone migliori. Uno che sbraita, che urla, non dà il meglio di sé. Ho conosciuto persone di grandissima intelligenza, a volte anche capaci di grandi discussioni, ma non era gente che avrebbe preso un fucile e ti avrebbe ammazzato. Quindi la genialità in qualche modo ha a che fare con la costruzione, non con la distruzione. Quindi le persone gentili sono persone migliori, invece sembra adesso che le persone migliori sono quelle che prevaricano gli altri, che urlano, che fanno valere se stessi e che in qualche maniera sono al di sopra degli altri.
1: Sì, ma quella è un po' la legge della giungla, nel senso che in questa giungla in cui ci troviamo a vivere quotidianamente passa il messaggio che per sopravvivere vale la legge del più forte. Quindi se sei forte, sai sottomettere l'altro, allora sopravvivi, ma soprattutto vieni considerato, vieni temuto, no? Spesso è un po' questo quello che si vuole. Ma è la modalità peggiore, perché chi si comporta in questo modo può anche riscontrare paura, può anche sottomettere l'altro, ma sicuramente non sta bene con se stesso e non è una persona sicura di sé. La persona sicura di sé è la persona che coltiva davvero se stesso e che ha una certa consapevolezza nei confronti di sé, sa essere gentile, perché è una persona pacata, è una persona che sa dialogare con l'altro, sa rispettare se stesso e l'altro. E questa è la prima cosa. Partendo da questo, allora si possono utilizzare delle modalità cosiddette gentili. E io mi rifaccio un po' quello che stavi dicendo tu all'inizio, quando hai parlato anche dell'etimologia della parola gentilezza, del fatto che ha a che fare appunto con l'antica Roma, con la gens gentilis, che appunto era una sorta di clan dove c'era il rispetto soprattutto dell'altro, no? La gentilezza quindi non è una cosa che deve essere forzata, deve essere una cosa spontanea, ricordiamocelo, perché soprattutto in ambito educativo, quando si lavora con i più piccoli, con i più giovani, non si può fingere la gentilezza, perché quando si finge la gentilezza c'è falsità. Mentre l'autenticità della persona, la capacità di lasciarsi andare, di abbassare le difese, e questo implica però un lavoro su di sé, cioè anche una capacità di non avere paura dell'altro, allora questa capacità ci porta a un'autentica gentilezza, perché solo quando siamo autentici riusciamo anche ad accogliere l'altro e a mostrando ciò che siamo noi. E con i più giovani questo è indispensabile, perché i bambini, ricordiamocelo sempre, si accorgono quando una persona è falsa, quando finge di essere gentile per dovere, ma non perché lo è davvero. Lo sentono, lo percepiscono a livelli più sottili, perché i bambini hanno una sensibilità che a volte gli adulti perdono proprio a causa del fatto che questo mondo li irrigidisce, li rende più duri. Mentre i bambini sentono, percepiscono il comportamento dell'altro e quindi si avvicinano di più a una persona autentica e a una persona realmente gentile, mentre tendono ad allontanarsi da chi finge di essere gentile o da chi non lo è affatto. E gli adolescenti sono una categoria normalmente incompresa di generazione in generazione. Comunque l'adolescenza è sempre un'età difficile da comprendere, ma lo è soprattutto perché spesso gli adulti si dimenticano che la gentilezza dovrebbe essere alla base anche del rapporto con l'adolescente, perché l'adolescente è un essere fragile che vuole essere visto dall'altro, vuole essere visto perché sta costruendo la sua identità. E in questo percorso di costruzione dell'identità è attraverso il rapporto con l'altro che si riconosce, che costruisce questa sua identità. Ma se l'altro è scontroso, è autoritario e non sa entrare in sintonia con lui, certamente non riuscirà ad avere un contatto vero. Il contatto vero parte sempre da una base che è quella della gentilezza. Quindi la gentilezza è quella cosa che può rivoluzionare il mondo.
0: Certo.
1: Però sembra che in questo mondo ci sia più scetticismo nei confronti di chi è gentile, diffidenza. Cioè, forse ci sono parti del mondo, me lo auguro ancora, in cui è più normale avere un atteggiamento gentile, ma diciamo che qui dove viviamo noi, quando si trova una persona gentile, uno sconosciuto che è gentile con noi, quasi ci stupiamo, no? Rimaniamo lì e diciamo: ma come mai questa persona si comporta così? Ma nelle piccole cose, se una persona si accorge di noi al supermercato, ci fa passare davanti per saltare la fila, siamo quasi diffidenti a un certo punto.
0: Certo.
1: Ci chiediamo: ma come mai fa questa cosa? Cioè, non è la normalità, è una cosa, un'eccezione alla regola. La norma è la prepotenza, il voler prevaricare e prevalere. Mentre e la persona gentile sembra sempre che debba rimanere indietro, e quindi le persone tendono a evitare la gentilezza. Questo è un grossissimo errore.
0: Certo.
1: Che penalizza il nostro essere umani.
0: Assolutamente vero. Cioè, è bestiale quello che hai detto, però è verissimo. Sembra che quando uno è gentile, dall'altra parte subito sospetto. Perché è così gentile con me? Che cosa vorrà? È una dietrologia, forse vuole qualcosa in cambio da me? Cioè, invece apprezzare e nulla chiedere.
1: Certamente, questo sospetto ci rende diffidenti e ci rende chiusi nei confronti dell'altro. Infatti, che cosa stiamo ottenendo in quest'epoca? Stiamo ottenendo una difficoltà sempre maggiore a instaurare nuove relazioni umane. Guardiamo anche i più giovani, hanno modalità differenti sicuramente di interagire tra di loro, ma hanno anche delle nuove difficoltà, ma un po' a livello intergenerazionale ci sono delle difficoltà che fino a prima dei social non esistevano
0: nemmeno. Certo.
1: Come si fa a fare nuove amicizie? Come si fa a trovare un fidanzato o una fidanzata? Passa tutto dai social, con grandi problematiche, perché non ci si guarda più in faccia, le persone non sono più capaci di guardarsi in faccia, figuriamoci di essere gentili, non si accorgono nemmeno dell'esistenza dell'altro perché hanno sempre la testa sullo smartphone, e se tu guardi in basso tu non puoi guardare una persona,
0: certo,
1: negli occhi. Questo ti impedisce di guardare l'altro, di riconoscerlo e di instaurare una relazione autentica con l'altro. Quindi, normalmente, il disagio della nostra epoca qual è? Soprattutto la depressione, l'ansia, lo stress, sono tutti sintomi di una mancanza di relazione autentica con l'altro, di la solitudine, il sentirsi soli, dipende da questa mancanza di relazione che viene meno proprio per queste modalità attuali che ci allontanano dall'altro. I social dovrebbero avvicinarci, la rete dovrebbe avvicinarci, invece sta facendo esattamente l'opposto, ci sta allontanando sempre di più l'uno dagli altri.
0: A cavalco questo che hai appena detto, per introdurre il brano che Alberto mi sta facendo vedere, i nostri rapporti invece che diventare autentici, belli e veri diventano tossici, come dice Britney Spears.

0: Eccoci qua, siamo tornati on air. Allora, di questo discorso che stiamo facendo, vorrei toccare adesso una cosa che dice Crepè, che secondo me effettivamente, avendo anche tra i nostri radioascoltatori dei nonni e dei genitori, è la cosa più importante, quella del bambino. Cioè che il bambino, se in famiglia non respira e non viene educato alla gentilezza, sarà un bimbo insicuro. Leggo un pezzettino: per questo educare alla gentilezza è oggi il compito più urgente, perché un bambino non educato alla gentilezza sarà un adulto ferito, confuso, in lotta col mondo. Invece un bambino cresciuto nella gentilezza sarà un adulto capace di fare la differenza per sé, per gli altri e per il mondo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì. La possibilità di utilizzare una modalità gentile in ambito educativo, nella relazione con i più piccoli, è fondamentale per aiutarli ad acquisire sicurezza in se stessi, perché si collega anche alle capacità genitoriali, no? Quando abbiamo parlato anche in altre puntate della necessità per un genitore di imparare la migliore modalità genitoriale da mettere in atto, che non è né la permissività né l'autorità, ma l'autorevolezza. L'autorevolezza che cos'è? L'autorevolezza si basa sulla gentilezza, perché ha la capacità di ascoltare l'altro, di osservare l'altro, di parlare, di dialogare con l'altro. E senza la gentilezza non è possibile metterla in atto. Senza la gentilezza il genitore al massimo può diventare un autoritario, può diventare una sorta di leader che vuole dettare legge senza spiegare le regole. Invece il genitore capace di spiegare, di dialogare con il figlio, deve presupporre la gentilezza nel suo atteggiamento, che non è non bisogna confondere questa cosa con il rischio di una mancanza di rispetto, perché ricordiamo che il rispetto esige reciprocità. Io non posso non rispettare mio figlio, ma pretendere che mio figlio rispetti me. Bisogna insegnare il rispetto rispettando l'altro, altrimenti non funziona se non c'è reciprocità. E nella gentilezza vale lo stesso. Se io ho un atteggiamento gentile, ricordiamoci sempre che i bambini apprendono dall'esempio che diamo loro. Quindi se il mio atteggiamento di genitore o di figura di riferimento educativa, che sia il genitore, il nonno, la scuola, il docente, l'educatore, quello che è, no? Se il mio atteggiamento di base è gentile e accogliente, io sto insegnando al bambino a essere gentile, già mostrandoglielo. Non c'è bisogno di spiegare. Con i bambini dobbiamo imparare a mostrare, non a spiegare. Le spiegazioni vengono dopo, vengono quando la mente diventa più razionale, ma il bambino non ha una mente razionale come ce l'ha l'adulto. Il bambino apprende attraverso la concretezza, attraverso quello che vede, che sente, che percepisce, che respira in casa, che respira nell'ambiente scolastico. È così che impara. Quindi un clima di gentilezza lo porterà a avere un atteggiamento a sua volta di gentilezza. E questo che cosa porta? Porta a una maggior sicurezza, perché se il bambino vive in un ambiente sereno, diventa più sicuro anche di se stesso. Diventerà molto più capace di mettere in atto, di cercare di sviluppare le proprie capacità, perché si sentirà sicuro. Perché non avrà paura di essere sgridato, di essere punito, di essere rimproverato, ma verrà accolto anche quando sbaglia. E quindi accogliere un bambino quando sbaglia è fondamentale per insegnargli che è attraverso l'errore che si impara. Quindi sbagliare è un bene, non è un male. Ma anche questo presuppone un atteggiamento di gentilezza per insegnare questa cosa qua.
0: Certo. D'altronde tanti anche pensatori, tanti leader carismatici, anche leader all'interno di religioni, eccetera, hanno sempre predicato la gentilezza come sinonimo di fortezza, di equilibrio, di calma e quindi anche di ragione. C'è ad esempio una frase del Dalai Lama che dice: la gentilezza ha il potere di cambiare il mondo in cui viviamo ed è per questo che è importante praticarla, non importa dove ti trovi.
1: Sì, assolutamente sì. Ripeto, può essere un atteggiamento rivoluzionario, soprattutto in un mondo dove viene mostrata la violenza come atteggiamento vincente.
0: Certo.
1: Violenza, la guerra, la prevaricazione sono atteggiamenti che vengono mostrati come quelli che portano a vincere sull'altro. Ma questo avviene perché il nostro mondo mette al centro la competizione. Io avevo già parlato di questa cosa in qualche puntata fa, della competizione e della negatività della competizione a livello educativo. Perché la competizione tu non significa collaborazione, ma significa che tu l'altro lo devi schiacciare perché devi diventare migliore di lui. Quindi se insegniamo ai bambini a diventare migliori del proprio compagno di banco, del proprio amico, del proprio fratello, eccetera, eccetera, non gli stiamo insegnando la gentilezza, gli stiamo insegnando la competizione, che è una cosa ben diversa. Ma insegnare la gentilezza significa quindi insegnare la collaborazione. Significa che se l'altro rimane indietro, io non corro avanti, ma mi fermo e lo aiuto a tornare al mio passo. Questa è la gentilezza.
0: Certo.
1: E questo dovrebbe avvenire anche in ambito sportivo, che è un ambito altamente educativo, dove i bambini e i ragazzi partecipano attivamente. E in questo ambiente spesso prevale la competizione,
0: cioè,
1: anziché prevalere un atteggiamento di collaborazione basato sulla gentilezza, sul rispetto dell'altro. Quindi sì, la gentilezza è un atteggiamento di forza, è un vero atteggiamento di forza, che non implica la forza fisica, ma la forza dell'intelletto. Perché ricordiamoci che la vera forza non ce l'abbiamo nei muscoli. Non siamo animali, non siamo bestie, che con tutto il rispetto per gli animali, che spesso sono molto meglio di noi, ma noi la forza fisica, la forza fisica non caratterizza il nostro essere umani. L'essere umano può coltivare la forza della mente, che è una forza molto più potente della forza fisica se viene coltivata adeguatamente.
0: Certo. Alberto ci invita a sentire adesso Gashi con Sting in Mama.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ormai siamo vicini alle conclusioni, quindi Valentina ti vorrei chiedere una cosa. Il titolo della puntata di stasera è La gentilezza, via educativa ed esistenziale. Ma quindi noi come possiamo educarci ed educare alla gentilezza?
1: Bella domanda questa. Dovremmo farci delle domande su noi stessi, sulle motivazioni per cui spesso non utilizziamo degli atteggiamenti gentili, ma cerchiamo di prevalere o comunque mostriamo una certa diffidenza nei confronti dell'altro. Chiediamoci perché non guardiamo in faccia le persone che ci passano a fianco, che incontriamo per strada, perché non ci guardiamo in faccia, perché non ci guardiamo negli occhi, di che cosa abbiamo paura, cosa temiamo, perché abbiamo paura dell'altro? Io una risposta ce l'avrei, perché spesso abbiamo paura di noi stessi. Questa è un'epoca in cui molti hanno una paura enorme di guardarsi dentro e fare i conti con l'altro, guardare in faccia l'altro, significa anche guardare se stessi. Quindi la fatica di fare questo passo, di partire da noi stessi, a volte vale la pena farla, perché se noi ci guardiamo dentro e ci chiediamo cosa farebbe piacere a noi, di che cosa noi abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sentirci considerati, di sentirci visti, ci piace, ci farebbe piacere essere visti, essere accettati per ciò che siamo? Ci fa piacere quando riceviamo una cortesia, un apprezzamento, un gesto gentile da parte dell'altro? Bene, se la risposta è sì, allora iniziamo noi a mettere in atto questo tipo di atteggiamenti, di comportamenti e di gesti nei confronti degli altri. E soprattutto, mi viene da dire, soprattutto iniziamo a modificare il nostro esempio nei confronti dei più piccoli, perché i più piccoli stanno imparando che è necessario essere prepotenti, prevaricare e combattere l'altro, sottomettere, prendere in giro, anziché imparare a avere un atteggiamento di apertura nei confronti dell'altro,
0: certo,
1: e di comprensione, di accettazione e quindi di gentilezza.
0: Ok, io ti ringrazio, mi scuso per i problemi tecnici col telefono che ci hanno un po' fatto ritardare la chiamata, però abbiamo risolto, e grazie mille per la tua presenza e per questa puntata che è stata veramente molto bella.
1: Io ringrazio voi, come sempre, e ricordo che se qualcuno volesse contattarmi lo può fare anche tramite voi, i miei contatti sono sempre disponibili.
0: No, anzi, ricordiamo, come abbiamo fatto anche in altre puntate, se c'è qualcuno che anche da questa puntata magari ha qualche idea di contattarti per mille motivi, dov'è che ti può trovare?
1: Mi può trovare online, mi può trovare sui social facilmente, la mia pagina Facebook è dottoressa Valentina Tettamanti, o su Instagram Valentina Tettamanti, e poi sul sito web valentinatettamanti.it.
0: Perfetto, grazie mille e buona serata.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.
0: E adesso sentiamo Francesco Renga.
2: Io tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola, ed ha ragione Quasimodo, ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus e passeggiare.

Ed eccoci di nuovo on air, ormai veramente siamo agli spiccioli, agli sgoccioli, alla conclusione. Io ringrazio molto Valentina per essere stata nostro ospite. Questo tema della gentilezza è un tema a cui io in modo particolare tengo davvero tanto, tanto, tanto. Tanto, lo dico la quarta volta, che ho chiesto alla direzione della radio se per caso da settembre-ottobre gli avanza qualche minutino, vorrei fare anche un'altra piccolissima trasmissione, programma, quel che l'è, e chiamarlo Pillole di Gentilezze. Quindi una volta a settimana suggerire anche degli atti e degli atteggiamenti, degli esercizi concreti per essere più gentili. Perché, come abbiamo sentito da Crepè e dalla Valentina, effettivamente è un tema molto forte questo della gentilezza, perché in un mondo come quello in cui viviamo sembra una rarità, ma educare alla gentilezza davvero può portare una rivoluzione, può portare la gente ad essere più in relazione e quindi non solamente in questo mondo virtuale di cui tutti ormai parlano, che siamo immersi causa social eccetera eccetera, ma anche perché sembra che il più forte debba essere quello che urla, che picchia e che in qualche maniera sovrappone se stesso agli altri. E invece, cito una frase di James Dean, che comunque era considerato negli anni 70-80 il ribelle, il duro, il vero forte, ok? James Dean dice: solo le persone gentili sono veramente forti. Ma perché? Perché quando qualcuno ti fa incavolare e ti sale il sangue alla testa, è facile urlare e sbraitargli contro e viene naturale. Ma invece essere fermi, saldi, magari sorridere e invece rispondere con gentilezza e accoglienza, spiazza l'altro, lo mette in crisi. Però bisogna essere veramente uno, come dicono in Spagna, con due cojones per riuscire a reagire così, senza reagire distinto e urlare contro l'altro. Quindi le persone gentili veramente hanno una forza interiore talmente grande che riescono a rispondere non nello stesso tono e quindi non a mettersi a livello degli altri, ma a vincere davvero, perché sono forti, perché non li smuovi. E grandi personaggi della storia, non parliamo solo di Gesù Cristo che è il primo, ma anche altri che ho citato pure, tanti li ricordano proprio perché erano così, e così forti, così equilibrati, così di un animo diciamo imperturbabile, che riuscivano sempre ad essere calmi, buoni, accoglienti. E bastava una loro parola detta con gentilezza ma con fermezza che metteva in crisi tutti gli altri. Perché mettere in crisi le persone non lo si fa urlando, ma lo si fa dicendo delle cose vere, autentiche, brucianti, che restano impresse nella mente e nel cuore delle altre persone. E l'altra persona in genere, quando trova uno così, va in crisi. Si perde le sicurezze che aveva, si sgretolano, e questo noi lo chiamiamo gentilezza. Per cui abbiamo imparato questa sera che la gentilezza era la vera rivoluzione, non la violenza, non il sopruso, non la competizione e non la gara, diciamo, con gli altri. Concludo con un altro aforisma, perché noi abbiamo avuto ospite anche due puntate fa la nostra leader coach che insegna alle aziende eccetera, e lei stessa, avendo saputo che facevo questa puntata, mi ha detto: vatti a leggere sta cosa, e mi ha mandato degli articoli dove anche nelle aziende stanno insegnando la leadership gentile, che il capo non deve essere uno che sbraita, che rovescia le scrivanie e che cerca di far produrre di più i propri impiegati standogli sempre col fiato sul collo, oppure facendogli scappare il sorriso e facendogli sclerare. Invece il leader più gentile
più, che dà, diciamo, autorevolezza con l'esempio, è quello che detta un bel clima, e in un bel clima si lavora meglio e si è più produttivi, ok? E quindi leggo questa frase di questa leader che dice: una buona professione inizia sempre con un bel sorriso. Sentiamo, e vi do la buonanotte, il solito brano musicale a conclusione di Lifestyle di Bon Jovi, che io certe volte dico Giovanni Bon Giovanni, ma è vero, perché è di origine italiana e si chiamava Giovanni Bon Giovanni e ha deciso di chiamarsi invece Bon Jovi, che suona anche meglio, Bad Medicine.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: 2. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: 1000 Fedez, Achille Lauro featuring Orietta Berti. 2021.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Funky Town, Lips Inc., 1979.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: La camisa negra, Juanes, 2004.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Surfing Safari, The Beach Boys, 1962. Let's

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Saint-Tropez Twist, Peppino di Capri, 1962.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake, 2016.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Questo folle sentimento, Formula 3, 1970.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Calda estate, dove sei? Raffaele Gualazzi, 2011.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Much of Heaven, Eiffel 65, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Change, Liz Stansfield, 1991.

0: Attenzione, le liriche che state per ascoltare potrebbero urtare la voce.
1: In blu, Stop and Gold.

Pronto? Oh, non vuoi rispondere? Ma che ti prende? Madonna! Se non vuoi stare ad ascoltare, dimmelo e basta, eh? Ancora questa storia, se parliamo di noi due, non ti deve interessare se sto con qualcuno. Ora sto pensando a te. Per favore, rispondimi.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio.

Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco

vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire